0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione ed elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna, come
2: ben
3: stai?
2: Ben ritrovato.
3: Alla semana loca, no, com'era?
2: Ora la settimana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
3: Oppure Crazy Week, la semente folie.
2: La semente folie, chi più ne ha più
3: chi
2: ne più...
3: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
2: Tutto bene, tutto bene.
3: Va bene. Allora Beppe, di cosa parli questa
2: iniziamo
3: settimana?
2: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
3: Il recappone?
2: Anche... Sì, un riassunto.
3: Cos'è?
2: Riassuntone.
3: È la regina gallina, che è?
2: No, quella è il cappone.
3: No, perché un re cappone avrà problemi con una regina gallina, secondo me, però.
2: No, non c'entra niente.
3: Beh,
2: comunque,
3: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
2: No, chi erano?
3: I galli.
2: Ah, i galli.
3: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
2: No.
3: Sì, è vero, i capponi erano così.
2: Ah, ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
3: vai,
2: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante, ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
3: che
2: dopo
3: spettacolo.
2: Un presunto tradimento.
3: Ma ti rendi conto, questa è una vendica, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, ascolta, io invece ti porto a Sorrento.
2: Sì, okay.
3: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
2: Sì,
3: no?
2: Faceva pubblicità,
3: ma
2: dai.
3: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
2: sì, sì.
3: E dice volevo solo fare una passeggiata.
2: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
3: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
2: può darsi.
3: Era senza assicurazione,
2: sì.
3: Revisione carte circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
2: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
3: Ma pensa te.
2: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
3: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
2: sì,
3: è pazzesco.
2: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
3: Ma ti rendi conto?
2: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
3: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
2: Insomma. Esatto.
3: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
2: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città d'Italia.
3: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilista.
2: Sì, sì, il salvavita, vai.
3: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
2: Ti dico che è un grandissimo numero.
3: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
2: Ma poi che ci fai?
3: E che ce lo mangi?
2: Ah, ma certo. Sì,
3: cioè,
2: no.
3: È buono Kit Kat, ora non è che vuoi fare la pubblicità, ma insomma. Vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma. Quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
2: Mamma mia, pensa un po'. Chissà come li nascondi tutte queste
3: cose. Ma secondo me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
2: Ecco,
3: so.
2: Troveremo la risposta. Bene,
3: vabbè.
2: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
3: Eh sì.
2: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
3: E quindi dai, sono andati dentro.
2: Sì, sì, sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
3: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
2: Penso proprio di sì.
3: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo, la tecnologia, il robot, la robotica, no?
2: Sì.
3: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una 70enne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina, solamente pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto, quindi
2: neanche i robot.
3: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava. Insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia, uno stalker proprio, uno stalker.
2: Chissà,
3: insomma,
2: robotico.
3: Sai che in Cina sono avanti, però
2: anche in questo
3: sì.
2: Va bene. E allora parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
3: per la terza volta.
2: Quindi
3: ormai
2: sono 12 anni.
3: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
2: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
3: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
2: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
3: Che?
2: In abito talare.
3: Talare.
2: Praticamente si traveste da prete. Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
3: Addirittura no, ma non si può.
2: Sì.
3: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
2: Ti prende un colpo.
3: Che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
2: Sì.
3: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice: che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
2: Perché
3: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
2: No,
3: quindi
2: pensate, mamma mia.
3: No, ma è grave, anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinte lenzuoli.
2: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
3: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
2: Cosa sta succedendo?
3: Ma ti svegli domattina verde.
2: Mamma
3: che colore
2: mia.
3: Ce l'hai le lenzuole?
2: No,
3: tu?
2: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
3: Quindi al limite diventi un fantasmino.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, vai.
2: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
3: Addirittura.
2: Esattamente.
3: Tanto sai, diciamo, la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
2: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
3: come coinvolte?
2: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
3: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
2: Dentro la Barbie.
3: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto, offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo i vigili del fuoco di Coral Spring, Portland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
2: sì. Ecco,
3: qualcuno l'ha preso.
2: Bene.
3: Insomma, questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
2: Ecco.
3: E dice hanno dovuto smontare mezza macchina, hanno provato con tutto, con gli urli, con ne hanno provato di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una...
2: Panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
3: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
2: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
3: La miseria,
2: sì,
3: senti bello.
2: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore. Quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
3: Che spettacolo.
2: Bello, vero?
3: Bello, sì.
2: Potrebbe
3: insomma, è molto
2: essere.
3: Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa. Tu giochi a scacchi?
2: No.
3: Vabbè, comunque. Per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
2: Sì.
3: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi
2: bene.
3: Chiaramente, insomma, dice all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto per una fortuna, insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai, quindi comunque al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano, insomma.
2: Purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
3: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
2: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
3: Che è successo?
2: Racconta. Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
3: Bene.
2: Cosa fa?
3: L'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
2: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
3: Adesso ne va.
2: Ma come? Scappa e lo lascia lì.
3: Poverino, gli ha fatto un regalo.
2: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
3: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
2: Esatto.
3: Ma visto che siamo fidanzati,
2: bravo, qualcosina, concordo con te.
3: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo.
2: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata, vabbè.
3: Va bene, però
2: forte.
3: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
2: Guarda,
3: diciamo gli sta fermo.
2: Magari,
3: fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
2: Sì.
3: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
2: Okay.
3: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? un meccanico di 40 anni di Cascavelli in Brasile,
2: okay,
3: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
2: Poteva
3: però
2: finire
3: i cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa, e chiaramente

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.41, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 19.47, luna piena. La chiesa ricorda Sant'Agostino, Santa Fiorentina e San Giuliano di Brud.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili che radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King teneva il famoso discorso del I Have a Dream. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
0: Benessere naturale.
1: Il detergente ideale. Anche la scelta di un detergente non va lasciata al caso, perché deve rispondere a una serie di caratteristiche quali il rispetto per l'ambiente, la salute, ma anche la piacevolezza. Per creare questo mix di esigenze basta aggiungere a un classico detergente, al sapone di Marsiglia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Il pulito sarà assicurato e il profumo di lavanda rimarrà per giorni.
0: Consigli pratici.
1: Sorbetto all'anguria. Non c'è niente di più gustoso per placare la sete estiva di una fresca e succosa anguria che si presta a molte preparazioni golose e dissetanti. Per concludere una cena estiva, niente di meglio del sorbetto di anguria. Si frulla la polpa di anguria insieme a un po' di miele di acacia, quindi si fa gelare. Alla fine si aggiungono delle scagliette di cioccolato fondente che simuleranno i semi e danno al sorbetto un gusto davvero originale.
0: Hanno detto...
1: Si lusingava di essere un uomo privo di pregiudizi e questa pretesa è di per sé un grande pregiudizio. Anatole France. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e gli Ermete all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 agosto Goethe, il grande poeta, Haroldo Thieri, il grande attore, e Maurizio Costanzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della Vergine, sei generalmente intelligente e ospite gradito nelle importanti riunioni e nell'High Society. Avendo possibilità nel ramo della chimica e possedendo uno spiccato spirito di osservazione, potresti riuscire bene come chimico o persino inventore. Però quando i tuoi hobby diventano precisi doveri, magari perché entrano a far parte del tuo lavoro, non riesci più a essere produttivo. E ora passiamo alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, è tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che falsano la realtà. Toro, i risultati non mancano, sotto la spinta di nuovi contatti la vita quotidiana appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte e ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo, dunque evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo anche i piccoli guai, vivremo più felici e contenti. In fondo siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello, godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente, occupiamoci di quello che ci piace e manteniamo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. La creatività e la fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con fervore. Grazie a qualche divertente fuori programma si prospetta un clima leggero. Sagittario, la luna in quadrato mette un freno al nostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è salutare, restare a guardare e riflettere. Non è consigliabile andare al galoppo sfrenato, le scelte professionali vanno valutate con più attenzione. Capricorno, la luna in sestile regala delle ore ricche di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza sono le doti su cui possiamo contare. All'orizzonte ci sono incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Acquario, gli spazi familiari o affettivi in genere possono andarci stretti e c'è desiderio di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Approntiamo strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni d'affari forse non ancora del tutto chiare. Pesci, e se andassimo a rilassarci magari in un centro benessere, non sarebbe male per i nostri nervi tesi. Anche una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Decidiamo con calma. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, dice così: non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Einstein.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo. E questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelli di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

bro. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.41, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 19.47, luna piena. La chiesa ricorda Sant'Agostino, Santa Fiorentina e San Giuliano di Brude.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili che radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King teneva il famoso discorso del I Have a Dream. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
0: Benessere naturale.
1: Il detergente ideale. Anche la scelta di un detergente non va lasciata al caso, perché deve rispondere a una serie di caratteristiche quali il rispetto per l'ambiente, la salute, ma anche la piacevolezza. Per creare questo mix di esigenze basta aggiungere a un classico detergente, al sapone di Marsiglia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Il pulito sarà assicurato e il profumo di lavanda rimarrà per giorni.
0: Consigli pratici.
1: Sorbetto all'anguria. Non c'è niente di più gustoso per placare la sete estiva di una fresca e succosa anguria che si presta a molte preparazioni golose e dissetanti. Per concludere una cena estiva, niente di meglio del sorbetto di anguria. Si frulla la polpa di anguria insieme a un po' di miele di acacia, quindi si fa gelare. Alla fine si aggiungono delle scagliette di cioccolato fondente che simuleranno i semi e danno al sorbetto un gusto davvero originale.
0: Hanno detto...
1: Si lusingava di essere un uomo privo di pregiudizi e questa pretesa è di per sé un grande pregiudizio. Anatole France. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e gli Ermete all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 agosto Goethe, il grande poeta, Haroldo Thieri, il grande attore, e Maurizio Costanzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della Vergine, sei generalmente intelligente e ospite gradito nelle importanti riunioni e nell'High Society. Avendo possibilità nel ramo della chimica e possedendo uno spiccato spirito di osservazione, potresti riuscire bene come chimico o persino inventore. Però quando i tuoi hobby diventano precisi doveri, magari perché entrano a far parte del tuo lavoro, non riesci più a essere produttivo. E ora passiamo alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, è tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che falsano la realtà. Toro, i risultati non mancano, sotto la spinta di nuovi contatti la vita quotidiana appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte e ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo. Dunque evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo anche i piccoli guai, vivremo più felici e contenti. In fondo siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello, godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente, occupiamoci di quello che ci piace e manteniamo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. La creatività e la fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con fervore. Grazie a qualche divertente fuori programma si prospetta un clima leggero. Sagittario, la luna in quadrato mette un freno al nostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è salutare restare a guardare e riflettere. Non è consigliabile andare al galoppo sfrenato, le scelte professionali vanno valutate con più attenzione. Capricorno, la luna in sestile regala delle ore ricche di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza sono le doti su cui possiamo contare. All'orizzonte ci sono incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Acquario, gli spazi familiari o affettivi in genere possono andarci stretti e c'è desiderio di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Approntiamo strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni d'affari forse non ancora del tutto chiare. Pesci, e se andassimo a rilassarci magari in un centro benessere, non sarebbe male per i nostri nervi tesi? Anche una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Decidiamo con calma. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, dice così: non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Einstein. It's late at night and you're alone. Find yourself reaching

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.41, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 19.47, luna piena. La chiesa ricorda Sant'Agostino, Santa Fiorentina e San Giuliano di Brud.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili che radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King teneva il famoso discorso del I Have a Dream. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
0: Benessere naturale.
1: Il detergente ideale. Anche la scelta di un detergente non va lasciata al caso, perché deve rispondere a una serie di caratteristiche quali il rispetto per l'ambiente, la salute, ma anche la piacevolezza. Per creare questo mix di esigenze basta aggiungere a un classico detergente, al sapone di Marsiglia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Il pulito sarà assicurato e il profumo di lavanda rimarrà per giorni.
0: Consigli pratici.
1: Sorbetto all'anguria. Non c'è niente di più gustoso per placare la sete estiva di una fresca e succosa anguria che si presta a molte preparazioni golose e dissetanti. Per concludere una cena estiva, niente di meglio del sorbetto di anguria. Si frulla la polpa di anguria insieme a un po' di miele di acacia, quindi si fa gelare. Alla fine si aggiungono delle scagliette di cioccolato fondente che simuleranno i semi e danno al sorbetto un gusto davvero originale.
0: Hanno detto...
1: Si lusingava di essere un uomo privo di pregiudizi, e questa pretesa è di per sé un grande pregiudizio. Anatole France. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.41, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 19.47, luna piena. La chiesa ricorda Sant'Agostino, Santa Fiorentina e San Giuliano di Brud.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili che radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King teneva il famoso discorso del I Have a Dream. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
0: Benessere naturale.
1: Il detergente ideale. Anche la scelta di un detergente non va lasciata al caso, perché deve rispondere a una serie di caratteristiche quali il rispetto per l'ambiente, la salute, ma anche la piacevolezza. Per creare questo mix di esigenze basta aggiungere a un classico detergente, al sapone di Marsiglia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Il pulito sarà assicurato e il profumo di lavanda rimarrà per giorni.
0: Consigli pratici.
1: Sorbetto all'anguria. Non c'è niente di più gustoso per placare la sete estiva di una fresca e succosa anguria che si presta a molte preparazioni golose e dissetanti. Per concludere una cena estiva, niente di meglio del sorbetto di anguria. Si frulla la polpa di anguria insieme a un po' di miele di acacia, quindi si fa gelare. Alla fine si aggiungono delle scagliette di cioccolato fondente che simuleranno i semi e danno al sorbetto un gusto davvero originale.
0: Hanno detto...
1: Si lusingava di essere un uomo privo di pregiudizi e questa pretesa è di per sé un grande pregiudizio. Anatole France. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e gli Ermete all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 agosto Goethe, il grande poeta, Haroldo Thieri, il grande attore, e Maurizio Costanzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della Vergine, sei generalmente intelligente e ospite gradito nelle importanti riunioni e nell'High Society. Avendo possibilità nel ramo della chimica e possedendo uno spiccato spirito di osservazione, potresti riuscire bene come chimico o persino inventore. Però quando i tuoi hobby diventano precisi doveri, magari perché entrano a far parte del tuo lavoro, non riesci più a essere produttivo. E ora passiamo alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, è tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che falsano la realtà. Toro, i risultati non mancano, sotto la spinta di nuovi contatti la vita quotidiana appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte e ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo. Dunque evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo anche i piccoli guai, vivremo più felici e contenti. In fondo siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello, godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente, occupiamoci di quello che ci piace e manteniamo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. La creatività e la fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con fervore. Grazie a qualche divertente fuori programma si prospetta un clima leggero. Sagittario, la luna in quadrato mette un freno al nostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è salutare restare a guardare e riflettere. Non è consigliabile andare al galoppo sfrenato, le scelte professionali vanno valutate con più attenzione. Capricorno, la luna in sestile regala delle ore ricche di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza sono le doti su cui possiamo contare. All'orizzonte ci sono incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Acquario, gli spazi familiari o affettivi in genere possono andarci stretti e c'è desiderio di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Approntiamo strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni d'affari forse non ancora del tutto chiare. Pesci, e se andassimo a rilassarci magari in un centro benessere, non sarebbe male per i nostri nervi tesi. Anche una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Decidiamo con calma. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, dice così: non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Einstein.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Burnham. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut Issa avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione, l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatori ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
3: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo erano, ci non lo conoscono.
5: Leggiamo che è vittima.
1: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Hapoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
6: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e Kappa Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e Kappa Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica, assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comezana. Musetti opposto a Ferri, Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato, e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne, primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Fly Spot.
13: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne, anche Lova Alexander Macedone, sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 la Poi il Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27° del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
2: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
2: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
3: Siamo, amichevole,
2: siamo qui ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
3: A tutti gli effetti un secondo mandato.
2: A tutti gli effetti un secondo mandato. E allora le cose di cui parliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
3: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
2: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citata tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma. Hai avuto un risultato
3: inaspettato. Ogni tanto vedi, ora me lo dice, ci ripenso, ma 1000 preferenze è una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello. Ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui, senza chiedere più
2: però,
3: di tanto.
2: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze, più o meno alleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop. E se ricordi, qui si disse, proprio tu definisti un'era geologica 5 anni, anzi meno.
3: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze. Insomma, se andiamo a paragonare con chi, con gli uscenti, senza fare nomi, di qualsiasi natura, di qualsiasi estrazione o partito, è stato un risultato che credo che nessuno se l'aspettasse. Sicuramente mi fossi candidato a fine del primo mandato, il risultato credo che sarebbe stato a questo punto enormemente diverso.
2: Vabbè, questo comunque ti dà una forza, sicuramente sapere di avere tanto appoggio, tanto consenso, ti dà sicuramente una forza.
3: Mi sento protetto dai miei concittadini.
2: Ti senti protetto, questo è importante Gianfrancesco, anche perché i temi che vai a affrontare sono tanti. Da dove vuoi partire? Dici te, insomma. Vabbè, primo l'imprinting con i tuoi, come li chiami, collaboratori, quindi con gli uffici, che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
3: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra in realtà. Il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un intervento che richiederà molto tempo e è una priorità assoluta sulla quale insomma vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo. Ancora un pochino è un po' presto, però la cosa simpatica è stata che sono andato agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche e manutenzione, e non c'è stata da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione. Quindi è stato di una naturalezza incredibile, questo mi è piaciuto, e insomma ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale, insomma, in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, con il mio ufficio io mi sono divertito tanto. Li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine da soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Avevo sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri,
2: poi dopo ci si entra,
3: però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello. Sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, in altri aggiungerò. Però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
2: Senti, ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, che è un vice sindaco, oppure Gianfrancesco te l'ha detto qualcuno?
3: Sì,
2: bentornato
3: quasi tutti.
2: Dai, è vero?
3: Assolutamente.
2: Questo ancora uno sforzo.
3: Quasi tutti.
2: Ha detto bentornato.
3: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione ora breve, anche dei pezzi molto validi. Però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto oltre che di fiducia, veramente di collaborazione,
2: ecco,
3: e di amicizia.
2: Una cosa che si è notata da subito, e questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu ti sei, già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice: allora la situazione è questa, sei uscito con la storia delle fontane che nessuno, cioè non la conoscevamo. E subito ti ricordi, no? Diciamo, certo. Le fontane sono così perché ci vuole tanta fanno la comunicazione in questo senso.
3: Ma guarda, quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose. Esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri, sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà. Però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
2: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Sì, allora, prima dimmi delle fontane, dopo te ci porto.
3: Non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che
2: iniziamo velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno, a parte la giostra,
3: sì,
2: insomma, però
3: forse
2: ecco, ma lì come si risolve sta cosa, secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma. La tendenza vuole rifarle come prima, che non sarebbe una norma. Che ci facciamo?
3: È il tema di sempre. Io forse l'ho raccontato anche da te. Uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la sovrintendenza.
2: Ma perché a Siena?
3: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
2: Ah, ecco.
3: Dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo, ma sostanzialmente negativo, perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina quella
2: parte. Questo non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato.
3: Esatto,
2: no? Lo Stato deve essere il primo che rispetta.
3: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane, il restauro è stato gestito in altro modo. Quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo. E questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo, la poca chiarezza fa lavorare male.

0: quindi evidentemente un senso abbastanza diffuso di questo.
1: È chiaro, ora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
0: Allora, io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria, con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato tre fattispecie di problemi, due specifici, uno più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto.
1: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
0: Come?
1: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo. Comunque,
0: io mi sono trovato molto d'accordo. Cioè, no, ho trovato una persona molto disponibile.
1: Va bene.
0: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Il sovrintendente ha dei funzionari che...
1: Certamente, va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non... Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare...
0: È durata poco,
1: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più... così. E, ci sono, noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito, così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi.
0: Uguale.
1: Via Filzi. È stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente, e poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte. Insomma, e si riva, si vede. C'era una, mi sembra, un'ordinanza del sindaco Marcello,
0: c'è.
1: No?
0: C'è. C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata, e l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
1: il privato.
0: Non più tardi di ieri l'altro, mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti, e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà, e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto quanto.
1: Nel frattempo scorrono le immagini,
0: anche se nel frattempo insomma voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato
1: all'acquisto. Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
0: No, ti dico la verità,
1: mi sembra che anche l'avevi detto in tempi non sospetti, di quest'area non è insomma vocata,
0: non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, della facilità di scorrimento. Ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era...
1: Qui c'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però...
0: Però io c'ero.
1: Tu c'eri, ecco. Sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? No, vabbè, senza, noi non vogliamo entrare nelle... Però insomma, diccelo, perché...
0: Ma io non volutamente, forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro, secondo me non sarebbe arrivata in fondo, e infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo. Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, la seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
1: vabbè, chissà che questo
0: me ne sono tirato fuori insomma, ecco, tutti gli effetti,
1: chissà, forse questo
0: per quanto per carità il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo, e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
1: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su via Filzi già hanno il loro.

0: loro perché. E allora ti chiedo, vabbè, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, se il comune agirà per, come si chiama?
1: In danno.
0: C'è la possibilità di agire in danno.
1: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
0: la proprietà è una banca o un'ATI? Per una volta era un'associazione temporanea di imprese, no?
1: Per la realizzazione.
0: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
1: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. A breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
0: Vabbè, speriamo
1: a fare uno step ulteriore.
0: Speriamo, perché lì anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, cioè c'è la scuola, a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori. Io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori non, nel senso. No, scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo. Insomma, raccontaci ora via Fiorentina che cosa. Perché è stato un periodo fermo, dice, sono in ferie. Ora via, sono in ferie. Insomma, prima vabbè, hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi. Lo stato di oggi.
1: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente.
0: Intendo quello che puoi dire.
1: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana. È fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto quanto
0: tema.
1: Che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi. Su questo è così,
0: è
1: cristallizzato,
0: storia, sì.
1: E di quello che nell'arco di questo mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo, perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
0: Però quindi tu appena ti sei insediato, una delle se l'hai fatta,
1: fatto
0: un'uscita e lì ti è toccato fare un po' come fece il Sacchetti,
1: ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io preso dall'entusiasmo avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato del della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
0: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Il Saracino mi sembra, sì, che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
1: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre dopo.
0: Vabbè.
1: Dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
0: Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati diciamo prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare, perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie esatto, che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa
1: allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli, oggettivamente. Ormai siamo arrivati in fondo. Nel corso di un mesetto e mezzo, secondo me, dovremo rendere la piazza fruibile. C'è un tema di cantierizzazione che riguarda prima l'apertura di una parte della piazza, quella più prospiciente, la chiesa per consentire il traffico,
0: quella curva è stretta lì,
1: sì, per consentire il traffico che vada via Trasimeno verso via Guelfa, che non potrà entrare su via Vittorio Veneto perché dobbiamo realizzare il marciapiede e quant'altro di Fordere e Compagnia Verde. Però insomma siamo arrivati in fondo. Mi piace o non mi piace?
0: Allora, tu assessore nella passata legislatura l'avresti fatto?
1: Me la proposero, non l'ho fatta.
0: Ah, ecco.
1: Un bel giorno arrivò un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina: ma io avrei pensato questa cosa. Guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo,
0: un ibrido.
1: È un ibrido, e quindi semplicemente ho detto meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me non era, avrebbe creato problemi come di fatto poi l'ha creata.
0: L'ha creata, sì.
1: Questa piazza poi dal punto di vista della realizzazione ognuno ha la propria opinione, per quello che riguarda l'esecuzione. Come progetto generale a me non piace, perché non è né una piazza né una viabilità, è una viabilità stretta, è una piazza stretta, è una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate dove i veicoli, quando entrano dentro, si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento, e poi esci. Questa ha dei saliscendi,
0: ha degli slalom,
1: un po'
0: stretti. Vabbè.
1: Secondo me qualche problema lo darà, però è andato così. Ora vediamo.
0: Il primo progetto è stato cassato, insomma, per via dell'abbattimento degli alberi e così via. Quindi poi è venuto fuori questo progetto.
1: Vabbè. Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente, perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente nel periodo precedente la campagna elettorale non mi occupavo di questioni specifiche, quindi l'ho seguita in modo molto marginale, però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte, e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
0: alla fine,
1: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista. Quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea però e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente. Poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta, diciamo, di corpo, perché nei momenti in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente.
0: Per accontentare tutti e non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, che tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso. Sapevi che c'era anche
1: il lettore? Ho i video.
0: Ah, ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo. Vabbè.
1: 3 anni fa. Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, te Porcinai, chiamali come vuoi, ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai una cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei giardini, ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
1: Allora,
0: senza andare a parare responsabilità o no.
1: No, tanto quello è un progetto.
0: Tanto quello ormai è.
1: Anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti in massetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo, l'illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
0: Agli alberi, sì.
1: alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belle in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. È difficile che rivengano su in modo bello e diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere basta o desertificare. Io mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
0: anche
1: alberi.
0: Te sulle piante, insomma, c'hai.
1: Ma io credo che le piante debbano essere curate, che il verde debba essere gestito.
0: Però nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della motosega.
1: Ma sì,
0: insomma,
1: ma è vero, ma perché io oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli incredibili.
0: Quella alle poste cos'era? Che albero era quello?
1: Era un platano.
0: Un platano, ecco, che era marcio dentro, insomma,
1: era marcio. Quindi. Che tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
0: Va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino, pare che la gente non sapesse niente, si è trovata un cartello, facciamo...
1: Ma che non è la gente, non sono i residenti.
0: Io e quando, chi sono? Perché dopo alla fine il lavoro l'avete fatto, insomma.
1: Certo, l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
0: Ma non si può informare in maniera... Ora, non dico di scrivere Buticare, insomma, che fu anche carino. Però.
1: Voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio CTRL-C, CTRL-V, in via Signorelli.
0: E non è successo niente?
1: No.
0: Era qui che è successo?
1: Ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare.
0: Ma allora, non mi dire che avete l'opposizione in questo momento.
1: Ma
0: perché...
1: io non parlo di opposizione, però, come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
0: Vabbè, questo può essere un caso, insomma.
1: sarà un caso ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto. E
0: ascolta, ma lo farete anche in via Nenni? I lampioni sono...
1: Lo faremo ovunque sarà necessario.
0: Come si chiama l'intervento di preciso?
1: Questo caso abbiamo spalcato.
0: Spalcato.
1: Ecco, quindi abbiamo spalcato, abbiamo tolto tutti le gettate, quelle al basamento.
0: Che vengono anche quelle basse, ma anche quelle che venivano giù.
1: I succhioni e i polloni.
0: Oh, mamma, senti, ci fai anche una... a noi poveri cittadini.
1: Sono opere di manutenzione normale, ma ti devo dire che quando ero lì, in via Sansovino, mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì. Aspetti. Cioè, questi alberi vanno tagliati, no? Guardi, non si tagliano gli alberi, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti, ci intasano tutto, noi abbiamo dei problemi di manutenzione importanti, perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa, perché
0: le docce sono
1: si intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarle, quindi le piante vanno mantenute. La potatura però non è stato oggetto dell'intervento attuale. La potatura sappiamo tutti che si fa quando la pianta è ferma.
0: Ecco, una delle cose che dicevano, mi hanno chiesto, dice, ma avete il permesso? Sapete che si fanno in determinati tipi di...
1: Assolutamente sì, i tecnici del mio ufficio sono preparatissimi, abbiamo un ufficio verde.
0: Mi pare che siano volate queste le parole chi faceva questo.
1: Erano, diciamo, probabilmente poco informati. Dai, mettiamo
0: va bene, così. Senti, andiamo negli orti urbani. Che mi dici degli orti urbani? Noi ci siamo andati, io non li conoscevo, ci scrivono, dice andate agli orti urbani, io vado con Angiolino e trovo una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento, che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui? Ma quello, 1.200.000 euro.
1: Quello insomma. Rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così, rimane così.
0: Ma si può mettere le panchine, l'alberi?
1: Sì, no, le panchine degli alberi sì, l'ho già detto.
0: L'hai già detto?
1: Sì, quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, Io avrei messo avrei messo
0: un C10
1: sì, c'è un C10, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire.
0: Guarda che c'era i capperi lì, eh.
1: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capperi, c'erano le spinaie. E le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa. Però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
0: Ma
1: certo. Io non so chi l'abbia pensata questa cosa, ma non ha senso. L'ulivo richiede tanta manutenzione, non è una pianta da ora. C'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino, spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
0: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no, ma sono a disposizione dei cittadini?
1: No, cioè, quello lì è un
0: te la racconto
1: per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani perché c'erano gli orti urbani. E quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato a un concetto di orti, anche se non sono.
0: Ma non era per darli ai cittadini?
1: No, assolutamente no.
0: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva erano a disposizione. No.
1: Tra l'altro quelle aiole, alcune sono anche, secondo me, carine. Cioè, ci sta, è bello. Secondo me andrà visto fra diversi anni, quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti, semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che, credimi, le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere, e spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi è altissimo, e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature, dovrebbe essere delle alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente.
0: Certo.
1: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri, fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o un metro, che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, lo vedrò al giorno del mai.
0: Esatto, quindi
1: vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
0: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici via Fraguittone, lì come si chiama? Che ci si fa? Come si fa quelle radici?
1: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima.
0: La racconterò. La racconterai, però ci stai lavorando, insomma.
1: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
0: Sì, l'assessore Casi, che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice lì di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
1: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi.
0: Quello è pericoloso, insomma, c'è certi crateri.
1: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
0: Proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada,
1: no,
0: che ne so, 10 centimetri, 20,
1: no,
0: sono assolutamente,
1: hanno spaccato tutto quelle radici.
0: Va bene. Però se andiamo più avanti, c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano, alla fine però c'è successo qualcosa, sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto probabilmente non andava bene, sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Anitta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché
1: hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
0: L'hanno risolto il contratto lì.
1: Penso di sì, penso che sia stato risolto. Non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque, e chiunque significa chiunque con chi ha livelli di professionalità.
0: Lo fate tramite il MEPA o c'è Star?
1: Sì, vengono pubblicate le gare sui canali classici. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Il tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
0: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre può, non può entrare nei giardini del Porcinai, chi non ha la febbre, sì, insomma.
1: La differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, eh? Il cantiere si vede, l'impronta si vede.
0: Mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende.
1: Difficilissimo.
0: È vero?
1: Difficilissimo.
0: E le armi a disposizione della pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così. Vabbè, non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri di Via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni, mi sembra, certo. No? Quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante. Grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico, perché quel semaforo era una cosa incredibile, anche ora qualcuno, però lì i camion, cioè ormai la gente e forse anche Google ha capito che elimini la città, se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città, è un traffico
1: come la strada di Montione che passa
0: è come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati, la conoscevi la variante Donati?
1: Ma quella lì è una strada già individuata 20 anni fa, non è la variante Donati, ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale, o meglio ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
0: Lui prima, dai, qualche anno fa. Vabbè, quello che sia, dai.
1: Vabbè, comunque sì, la conosco.
0: Che si fa su queste, nostra, su queste strade?
1: Allora, io tra i macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
0: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
1: No.
0: Fondi PNRR.
1: No, ovviamente no.
0: Peccato,
1: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo, perché lui è stato quello che ha diciamo portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativo a Ponte Buriano.
0: È la provincia, però lì
1: la provincia, lui era vicepresidente.
0: Era in provincia, sì, è vero, sì, poi è andato
1: e ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in un anno e mezzo, due anni di suo mandato in provincia. E quindi conosce dei canali che io non conosco. Ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto, e quindi questi tre macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire.
0: Ma ci spogli di qualcosa? Che sono?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
0: Ecco, quindi all'area manutenzione?
1: Assolutamente.
0: Che bella, insomma.
1: Sempre, io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
0: Vabbè, mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
1: No, io l'ho sempre pensato così. Ci sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Uno quello, due questa bretella che parte da fondo di Via Lebole e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale che è oggettivamente impraticabile, soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano, che
0: anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
1: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore al casello. Noi abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
0: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
1: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più. Però se si prosegue nella strada dove c'è la come si chiama l'area di smaltimento rifiuti,
0: quella di Toscana, sì. La Vicino Maggio.
1: Proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area. Lì potrebbe essere
0: quindi pensato. L'idea è uno scambiatore lì?
1: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente molta calma, perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose. Comunque un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno non senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì, 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto,
0: Per la città del Natale potrebbe essere
1: per la città del Natale sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante, delle interlocuzioni con le affili le abbiamo già avute, perché nel corso di questi 2 mesi abbiamo lavorato tantissimo, tanto, veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
0: Anche il sindaco, appunto, sì.
1: Anche il sindaco. Anzi,
0: siamo, verrà dopo il
1: saracino. Letteralmente murati in
0: senti,
1: comune.
0: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa sarà? Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
1: Siamo non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
0: È finita entro il 15 sì, settembre?
1: Sì. Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino, che riguarda l'immissione da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro.
0: Sì.
1: È molto vicina alla rotatoria, per cui chi si mette da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città,
0: sì,
1: ha poca visibilità sulla rotatoria, e spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti metti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto perché è molto vicina.
0: Ho capito.
1: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso via Bonconte a Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare.
0: Sì, è chiaro.
1: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da via della Cella di...
0: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parlare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che, insomma,
1: Du Bus
0: non si scambia, no?
1: Arezzo
0: si dice Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
1: Assessore alla Giostra.
0: Assessore alla Giostra,
1: presidente.
0: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Perché
1: sindaco.
0: C'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco.
1: Sì.
0: Vabbè, adesso sei tornato
1: il
0: tu.
1: Il presidente da consultare i quartieri.
0: Ecco, che novità ci dici di questa
1: marea.
0: Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, ubis periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dici le novità di questa Giostra.
1: Tante novità e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti 2 volte.
0: Te l'hanno detto loro bentornato come gli
1: uffici? Sì, sì.
0: Anche loro
1: ti hanno
0: detto bentornato.
1: Assolutamente.
0: Vai.
1: E ci siamo già visti 2 volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la Giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini,
0: sì,
1: poco prima
0: ci voleva arrivare,
1: non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri, perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della Giostra, e credo di poter
0: l'uomo Giostra ti chiameranno,
1: credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me, da appassionato di Giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicine alla Giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione, così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto 2 riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della Giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatori di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio Giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli
0: ufficiale.
1: Effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo negli anni futuri se vorremmo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti. Invece che farla in consiglio comunale, la faremo nel chiostro del consiglio del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata. Quindi venite, saremo tutti a
0: mattina, che ora?
1: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti, finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, sì. Parlerà il nostro vescovo, che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni, quello che c'è dietro a questa dedica. Però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
0: quindi non una conferenza stampa, una sterile conferenza stampa, mi deve dire.
1: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande. Quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì, con tutta la piazza
0: montata e
1: adornata. Quindi ci saranno anche tutti i tratti.
0: Tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
1: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
0: Per forza, ce l'hai messa.
1: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
0: Sì, esatto.
1: E quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
0: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
1: Posti, da dove vuoi partire? Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
0: I posti sono sempre, ogni anno dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
1: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà
0: il
1: essere
0: nuovo
1: valutato.
0: Questore, sì. Il prefetto,
1: tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
0: Ah, non i posti in piedi?
1: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo, le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza, appunto, eventuali altre X persone.
0: Ok.
1: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
0: a noi, se ci dai delle piccole anticipazioni, ci piace, tanto
1: sì,
0: le riprendono tutti,
1: le
0: anche i colleghi.
1: Magari è una cosa che non si concretizza, devo andare per step, perché in primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
0: alzando l'angolo anche lì,
1: alzando un po' l'angolo, non arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché
0: sì,
1: è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
0: La Torre Rossa, no,
1: la
0: questa mi manca.
1: La tribuna in legno che era su via Seteria.
0: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto
1: sei
0: la mia mancanza. Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta. Quindi
1: in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
0: Figurati, e chi scendava lì?
1: Il pubblico,
0: certo, non aveva paura.
1: Sì. E quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo, perché era tremendo. Io mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto.
0: Poi c'era una questione di sicurezza,
1: bambino,
0: sicuramente
1: era più la percezione.
0: I biglietti seguono ovviamente di pari passo i posti, ma c'era i biglietti per i quartieri si lamentano sempre che quelli destinati ai quartieri sono pochi, non sanno come decidere di darli ai propri È così o non è così?
1: Assolutamente no.
0: Non è così, ecco qui.
1: Tu assolutamente sei... no, ora quest'anno va così, l'anno prossimo vediamo.
0: Vedrai. Vabbè. L'ultima cosa.
1: Ne hanno tanti. Tu considera che su 2400 biglietti che ci sono a sedere, in biglietteria ne vanno circa 700.
0: No, da 2400.
1: Beh, cioè, uno scoop?
0: Mi sa di sì, quindi perché da, 2000, da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
1: Poco più.
0: Ora io capisco che uno lo darete al soprintendente della
1: no, ma dirà di ospiti del sindaco, che sono un numero sempre quello, e sono istituzioni consolidate.
0: In biglietteria 700 posti.
1: Circa quelli, perché tutti gli altri sono, diciamo, affidati tra tribuna A, tribuna B. Una C.
0: Questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto. Vabbè.
1: In parte i quartieri, in parte ad altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto ad acquistare. Cioè questi che si parla comunque di biglietti.
0: Acquisti che
1: biglietti a pagamento, chiaro. Non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no.
0: No,
1: vanno
0: è chiaro,
1: tutti
0: però...
1: a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
0: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
1: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè sono anche quelli.
0: Questo tema del... ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. Ci sono dei problemi probabilmente rivendicati dalla polizia locale, la sigla sindacale, mi pare uno o due sigle sindacali, insomma, e hanno deciso, avrebbero deciso, quello che so, di fare o l'assemblea, chi ha detto l'assemblea, chi lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo, e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato? No, vabbè, uno ti viene con lo sciopero, gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo. Vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
1: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco, vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
0: La prima volta però.
1: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali, sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero, vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
0: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa del genere.
1: Vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni piuttosto
0: va
1: che
0: bene
1: mercoledì.
0: Dai, siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco. Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
1: Certo,
0: no? Quindi
1: insieme.
0: Dico esatto, quindi mi fa piacere che sei venuto. Prendiamoci l'appuntamento di magari
1: io
0: anche
1: mi diverto sempre molto
0: anche farle ricorrenti
1: nel posto dove mi rilasso, parliamo una chiacchierata al bar, quindi mi diverti veramente tanto.
0: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi,
1: certo,
0: io non ti tiro
1: al bar nel senso che ne parliamo in modo così molto
0: ma
1: molto
0: perché
1: sciolto.
0: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, ci penso che
1: ma
0: ci
1: come vedi non le
0: polemiche.
1: Faccio più le polemiche,
0: ma insomma Falconina, dai,
1: no non mi piace. Voglio andare sul concreto.
0: Comunque, va bene.
1: Mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
0: su social. Ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò a Comanducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché no, non tutti hanno i social, magari.
1: È vero.
0: Questo
1: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle.
0: No, canali comunali del comune, c'è tutta una serie di
1: Metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco.
0: Me lo spiegherà il sindaco. Va bene, allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista fare, no? Eri dalla lista fare, voglio dire. Comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma Tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire...
1: Più o meno sì, più vagamente in realtà.
0: Ecco, dopo com'è, è meglio o peggio quello che hai trovato?
1: È così, dai.
0: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo
1: grazie,
0: in piazza allora, andremo a correre giostra.
1: Mezz'ora sono lì.
0: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, tanto per dirtelo, perché il digitale terrestre... Ciao, grazie Gianfrancesco Gamurini, vice sindaco d'Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.41, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 19.47, luna piena. La chiesa ricorda Sant'Agostino, Santa Fiorentina e San Giuliano di Brud.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili che radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King teneva il famoso discorso del I Have a Dream. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
0: Benessere naturale.
1: Il detergente ideale. Anche la scelta di un detergente non va lasciata al caso, perché deve rispondere a una serie di caratteristiche quali il rispetto per l'ambiente, la salute, ma anche la piacevolezza. Per creare questo mix di esigenze basta aggiungere a un classico detergente, al sapone di Marsiglia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Il pulito sarà assicurato e il profumo di lavanda rimarrà per giorni.
0: Consigli pratici.
1: Sorbetto all'anguria. Non c'è niente di più gustoso per placare la sete estiva di una fresca e succosa anguria che si presta a molte preparazioni golose e dissetanti. Per concludere una cena estiva, niente di meglio del sorbetto di anguria. Si frulla la polpa di anguria insieme a un po' di miele di acacia, quindi si fa gelare. Alla fine si aggiungono delle scagliette di cioccolato fondente che simuleranno i semi e danno al sorbetto un gusto davvero originale.
0: Hanno detto...
1: Si lusingava di essere un uomo privo di pregiudizi e questa pretesa è di per sé un grande pregiudizio. Anatole France. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:11.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'aia, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly. Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
20: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
21: È un dinosauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
30: Mi sento fortunata.
31: Il premio Oscar Angelina Jolie.
32: Ho il risultato della sua biopsia.
31: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
31: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
31: Couture dal 26 agosto al cinema.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Classic.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Vi siete mai chiesti perché ci venga fame? Perché la fame dipende sì dalle necessità fisiologiche ma anche dalla psicologia. Ecco come ci può trarre in inganno e farci quindi prendere peso. Non sempre infatti abbiamo fame e ci nutriamo per necessità. Spesso anzi lo facciamo per gusto, al punto che se potessimo scegliere mangeremmo soltanto ciò che ci piace. La sensazione della fame, infatti, dipende da meccanismi complessi, tutti collegati fra loro, nei quali la componente psicologica ha un ruolo chiave. Nel cervello, i centri che regolano fame e sazietà risiedono nell'ipotalamo, la struttura posizionata tra i due emisferi. I segnali ho fame oppure sono sazio arrivano fin qui dagli organi periferici e ci spingono a cercare cibo oppure ci fanno smettere di mangiare. Questi messaggi sono di natura chimica, per esempio quando lo stomaco è vuoto produce grelina che stimola l'appetito, mentre il tessuto adiposo produce leptina che lo sopprime. Dopo un pasto il pancreas secerne insulina che induce sazietà, ma lo stesso organo produce anche un'altra molecola, il neuropeptide Y, che fa venire fame. La regolazione è molto sofisticata per far sì che si assuma cibo quando serve e si digiuni se invece non ce n'è bisogno di nutrienti. Non sempre però tutto va come dovrebbe. La sensazione di fame e sazietà può infatti essere alterata da certe malattie. I diabetici, per esempio, hanno l'impressione di avere sempre bisogno di zuccheri, quando in realtà a mancare nel loro organismo è l'insulina, spiega Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica. Più spesso però a metterci lo zampino è la mente, soprattutto in una società come la nostra, in cui il cibo raramente scarseggia. La regolazione della fame e della sazietà infatti si è evoluta in tempi antichi per permettere ai nostri antenati di fare incetta di cibo quando questo era disponibile, così da far fronte agli inevitabili periodi di carestia che sarebbero seguiti. Per questo ancora oggi gli alimenti molto energetici come zuccheri e grassi sono anche quelli che più stimolano l'acquolina in bocca. I nostri antenati non resistevano ed è difficile controllare anche noi stessi. Di fronte al cibo tutto il nostro apparato sensoriale, l'olfatto, la vista e il gusto, invia segnale alla corteccia cerebrale che elabora gli stimoli ricevuti e trasmette dati al resto del sistema nervoso prima e a tutto il tratto gastroenterico poi. La stimolazione sensoriale si trasforma così in un tuffo nel cibo al quale per giunta segue una sensazione di benessere. Dopo aver mangiato infatti il cervello libera molecole che ci fanno sentire bene. Anche per questo in certi casi non serve neppure vedere il cibo per stimolare l'appetito. Se ci troviamo in una situazione psicologica difficile, l'idea che dopo aver mangiato saremo meglio è sufficiente a farci aprire il frigo. La mediazione delle emozioni, il prevaricare della parte emotiva su quella razionale ci fa dimenticare insomma che mangiamo per sopravvivere e che il ricorso al comfort food, il cosiddetto cibo consolatorio, porta a un aumento considerevole del peso. Siamo spesso convinti di essere capaci di regolarci da soli, ma non è così, spiega Lertola. Dobbiamo imparare a essere più consapevoli, fare attenzione al modo in cui ci nutriamo e cercare di non lasciarci trascinare dalle emozioni del momento. Certo, possiamo anche concederci delle eccezioni che però devono restare tali. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e gli Ermete all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 agosto Goethe, il grande poeta, Haroldo Thieri, il grande attore, e Maurizio Costanzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della Vergine, sei generalmente intelligente e ospite gradito nelle importanti riunioni e nell'High Society. Avendo possibilità nel ramo della chimica e possedendo uno spiccato spirito di osservazione, potresti riuscire bene come chimico o persino inventore. Però quando i tuoi hobby diventano precisi doveri, magari perché entrano a far parte del tuo lavoro, non riesci più a essere produttivo. E ora passiamo alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, è tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che falsano la realtà. Toro, i risultati non mancano, sotto la spinta di nuovi contatti la vita quotidiana appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte e ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo. Dunque evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo anche i piccoli guai, vivremo più felici e contenti. In fondo siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello, godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente, occupiamoci di quello che ci piace e manteniamo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. La creatività e la fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con fervore. Grazie a qualche divertente fuori programma si prospetta un clima leggero. Sagittario, la luna in quadrato mette un freno al nostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è salutare restare a guardare e riflettere. Non è consigliabile andare al galoppo sfrenato, le scelte professionali vanno valutate con più attenzione. Capricorno, la luna in sestile regala delle ore ricche di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza sono le doti su cui possiamo contare. All'orizzonte ci sono incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Acquario, gli spazi familiari o affettivi in genere possono andarci stretti e c'è desiderio di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Approntiamo strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni d'affari forse non ancora del tutto chiare. Pesci, e se andassimo a rilassarci magari in un centro benessere, non sarebbe male per i nostri nervi tesi. Anche una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Decidiamo con calma. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, dice così: non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Einstein.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, tagliani extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. L'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump ha mandato la CIA a Mosca. I raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. La Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, le propagande di Mosca torna a avvocare l'uso del nucleare, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa, salviamo il lavoro dalla AI, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia il processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morselli già amministratore delegato di ArcelorMittal. Devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti e apocalisse di fango. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, morti dispersi, salvi due italiani. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 di settembre. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danna ai minori USA, da Facebook a Instagram 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Autostrade chiede soldi a Benetton, report falsi. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburante. Il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana S.P.A. da partita d'azienda di famiglia, fra Togliani vuole la presidenza della Camera lasciando la sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana, dove è passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie. Libero Quotidiano, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD un bluff. Super bonus Conte, arriva il conto finale, 174 miliardi di euro, grazie Giuseppi. Il Manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea da pregare come si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese che ha una leadership di destra minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. L'Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude al meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mujaddi al villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Una marea di fango sul tetto del mondo, Nepal oltre 150 vittime e centinaia di dispersi. Il Secolo d'Italia, primarie alle comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. In primo piano Sanchez avrà la dignità di chiedere scusa all'Italia su Ceuta, la sinistra muta sul dietrofront sui migranti. Maxi Moschea a Venezia, i bengalesi minacciano, o si fa o blocchiamo la città, il centrodestra non cediamo ai ricatti. Gas, l'Italia blinda l'inverno grazie al governo Meloni, scorta l'82% e legge e autonomia energetica. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, edizione di Livorno, piano anticrolli, subito le verifiche su palazzi, scuole ed edifici pubblici. Rosignano, 19 telecamere di videosorveglianza, ok al progetto per ottenere finanziamenti, leggeranno anche le targhe. Andiamo a Pisa, Boggi a Roma per le nuove sfide, ma a Pisa lascia un gruppo forte, la decisione del primario di chirurgia generale e dei trapianti. Pontedera, Granata, addio amaro delle guardie di città. Dopo 16 anni finisce il rapporto di sponsorizzazione e fornitura di servizi. Versilia, guasto Enel, blocca l'ASL, saltano prelievi e visite mediche. Disagi al Tarabacci e gli ambulatori di Pietrasanta. Da Lucca, gioielli contraffatti in un negozio del centro, commerciante nei guai dopo la denuncia di una casa di produzione elvetica. Andiamo a Grosseto, la Chelliana senza parafulmine, i danni potevano essere più gravi, la biblioteca di via Mazzini domani al centro di un sopralluogo. I ladri mettono a soqquadro due case. Grosseto, è successo a Guararella, hanno rubato l'orologio di mia moglie morta. Bimbo di 6 anni dona risparmi per salvare il canile dai danni. Da Pistoia al piccolo Raffaele il gesto dopo la tromba d'aria. Salvini lo invita. Prato, no all'aumento della capienza dello stadio, ennesimo stop, la commissione di vigilanza boccia il progetto della società Laniera. Vediamo poi il Corriere di Siena. L'Ovaglio respinge le accuse, l'amministratore delegato replica al Financial Times che ha criticato le offerte a BPM Generali, Intesa presenta un esposto alla Consob, scontro politico sulla croce della Miata, Fabrizio Rossi il deputato amareggiato per non essere stato invitato alle celebrazioni, aumentano i migranti per la burocrazia più rigida, l'allarme di Siso Solidad, tempi troppo lunghi per entrare nei CAS e tanti devono dormire per strada. Un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino che questa mattina titola medicina meno iscritti al semestre, nei 3 atenei della Toscana aumentano i posti ma rispetto al 2025 calano gli aspiranti dottori, centenario viola, bocciata la statua di Commisso, balletto sul luogo dove metterla. Andiamo a leggere adesso la Repubblica di Firenze, medicina, crollo degli iscritti, Firenze è troppo cara, commissaria toscana spettacolo Gianni, fondazione da trasformare. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, la crisi morde oro e moda, il rischio licenziamenti per le piccole e medie imprese, tracchi della CGIL, necessario un cambio di marcia. Piazza Grande indossa l'abito buono, si avvicina la giostra, sabato cerimonia solenne per la presentazione della Lancia. Berta Music Festival, ci siamo, stasera l'apertura con il DJ set. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, vertenze sarà l'autunno caldo e poi giostra sciopero fuori luogo. Entriamo in cronaca, giostra l'anatema dello sciopero, il sindaco legittimo ma fuori luogo, rinviato l'incontro con i sindacati. Comanducci in un video esalta il ruolo della municipale, boccia l'idea dello stop nel giorno più importante, pronto al confronto quando avremo il piano, l'ipotesi è sostituire i vigili con altre forze di polizia. Il giorno X dei lavori per la sfida, l'X a Tribuna B, il grande incrocio, Piazza Grande chiusa al pubblico. Andiamo poi a leggere la ripartenza, i timori della CGIL, tracchi, stiamo navigando dentro la tempesta perfetta. Oro, il comune chiama il governo, tanti, serve un vertice d'urgenza, piano per la formazione dei mercati. Rotatoria via Fiorentina e pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva, segnali di vita dopo lo stop di agosto, il comitato attende una data per l'incontro con il sindaco. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: È mezzogiorno.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriverà a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind.

Si frigge notevolmente in quest'estate 2026, ma ci rinfreschiamo come sempre con una bella scalata. Una scalata per rinfrescarci. Beh, quando si parla di classifica americana tutto è possibile. Benvenuti da Silvia Giansanti, questo è l'ennesimo appuntamento con la Top Ten USA. Ci siamo per tutta l'estate in corso, quindi siamo inarrestabili, ma del resto il nostro lavoro è fatto anche così. Abbiamo questa situazione, dunque due pezzi che ci lasciano, avremo due rientri, tre stabilità, tre canzoni che indietreggiano e due che avanzano. Beh, è giusto il conto, no? Perché 3, 3, 6, 8 e 10, perfetto, ricontrolliamo così proprio in presa diretta. Classifica americana quindi che parte, però prima ricordiamo che è uscita Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Peccato davvero, perché è un'osservazione, sono state delle new entry, delle novità che però non hanno avuto una presa proprio buona, incredibile, ma sono subito uscite. Iniziamo quindi con la posizione più bassa, la numero 10, dove troviamo con 7 posizioni in meno, e quindi credo che sia anche la discesa più forte della settimana, Stupid Song con Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, dalle numero 3 al numero 10 non solo perde il podio, quindi abbandona la zona del podio, ma è anche una discesa importante perché conta 7 posizioni in meno. La Top 10 USA adesso è lieta di far riascoltare perché rientra in classifica al numero 9, una canzone che veramente ce la siamo trascinata quasi per un anno intero, quella di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: New entry.

È sempre così accattivante, coinvolgente, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, una delle belle novità di quest'anno che rientra in classifica dopo svariate settimane di presenza ed era quindi la numero 9. Ottava posizione adesso, una stabilità per Drake, Janice, STFU.

0: L'estate del 2026 che vede adesso al numero 7 della classifica americana, quindi stiamo per toccare la metà esatta, un'altra rientri. Parliamo della canzone di Bruno Mars, I Just Might.
1: New entry.

è rientrato in classifica oltre a Olivia Dean anche Bruno Mars con il singolo I Just Might. Posizione numero 7, rientri in Top 10 USA. Siamo adesso alla numero 6, che cosa succede? Soltanto una posizione indietro per Ariana Grande, Hate That Made You Love Me.

passando dalla numero 5 alla numero 6, quindi lieve flessione. Ugualmente due posizioni in meno, quindi non è una discesa importantissima, quella di Tame Impala featuring Jenny, che ascoltiamo adesso alla numero 5 appunto con Dracula.

16 settimane ci stiamo facendo succhiare il sangue sul collo puntualmente ogni notte da Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 5 della Top 10 USA, con due posizioni in meno rispetto a una settimana fa. Quarto posto, più +2 avanti dal numero 6 adesso per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

La Top 10 USA sta per chiudere i battenti anche oggi, però no, ancora c'è un po' di tempo, dai. C'è la sorpresa del podio, più o meno. Ricordiamo che abbiamo avuto due uscite, quella di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love dal numero 7 e dal numero 10 Harry Styles Dance No More. Al numero 3 adesso che cosa succede? Che avanza di bene due posizioni Be Her, il singolo firmato da Ella Langley.

piace, ci coinvolge. Be Her, Ella Langley. 17 le settimane di presenza in classifica, passa dal numero 5 al numero 3, quindi avanti di ben 2 posizioni. Secondo posto, stabilità per Taylor Swift. Questa settimana ritroviamo con piacere I Knew It, I Knew You.

quasi uno scioglilingua, no? I knew it, I knew you. Taylor Swift, numero 2 della Top 10 USA, stabile con le sue 6 settimane di presenza. Beh, a questo punto non è più una grande sorpresa la nostra numero 1, però andiamo a fare il doveroso riepilogo. Abbiamo iniziato dalla numero 10, come sempre, con 7 posizioni in meno, Olivia Rodrigo, Stupid Song. Abbiamo trovato al numero 9 la re-entry di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Abbiamo trovato Drake con Janice STFU al numero 8 stabile. Rientri anche al numero 7, in questo caso con Bruno Mars, I Just Might. Sesta posizione, meno un punto per Ariana Grande, Hate That Made You Love Me. Abbiamo trovato al numero 5 con 2 gradini in meno, Tame Impala featuring Jenny con Dracula. I Can't Love You Anymore di Ella Langley e Morgan Wallen occupavano la posizione numero 4 con 2 punti in avanti. Al numero 3, ugualmente 2 posti in più dal numero 5 per Ella Langley, Be Her. Al numero 2, stabilità appena lasciata, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. E si riconferma ancora una volta, regina incontrastata, Choosing Texas, Ella Langley, numero 1, Top 10 USA. Number one.

35 settimane di presenza in classifica per Ella Langley, ancora una volta al comando con questo pezzo gradevolissimo Choose in Texas. I miei saluti finali arrivano puntualissimi, sono Silvia Giansanti e vi aspetto alla prossima sempre con la classifica americana. Non dimenticate la Top 10 USA, ancora buona estate, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dagli alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
0: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
2: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere un'estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
0: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. Le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
7: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, tagliani extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. L'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump ha mandato la CIA a Mosca. I raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. La Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, la propaganda di Mosca torna a vocare l'uso del nucleare, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa, salviamo il lavoro dall'AI, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% dell'attività agli esseri umani, Meta patteggia il processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morselli già amministratore delegato di ArcelorMittal. Devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti e apocalisse di fango. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 di settembre. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danna ai minori USA, da Facebook a Instagram 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Autostrade chiede soldi a Benetton, report falsi. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburante. Il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana S.P.A. da partita d'azienda di famiglia, fra Togliani vuole la presidenza della Camera lasciando la sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana, dove è passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie. Libero Quotidiano, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la Moschea, Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD un bluff. Super bonus Conte, arriva il conto finale, 174 miliardi di euro, grazie Giuseppi. Il Manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea da pregare, come si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no alla comunità bengalese che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. L'Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude al meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mujaddi al villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Una marea di fango sul tetto del mondo, Nepal oltre 150 vittime e centinaia di dispersi. Il Secolo d'Italia, primaria, le comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. In primo piano Sanchez avrà la dignità di chiedere scusa all'Italia su Ceuta, la sinistra muta sul dietrofront sui migranti. Maxi Moschea a Venezia, i bengalesi minacciano, o si fa o blocchiamo la città, il centrodestra, non cediamo ai ricatti. Gas, l'Italia blinda l'inverno, grazie al governo Meloni, scorta l'82% e legge e autonomia energetica. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, edizione di Livorno, piano anticrolli, subito le verifiche su palazzi, scuole ed edifici pubblici. Rosignano, 19 telecamere di videosorveglianza, ok al progetto per ottenere finanziamenti, leggeranno anche le targhe. Andiamo a Pisa, Boggi a Roma per le nuove sfide, ma a Pisa lascia un gruppo forte, la decisione del primario di chirurgia generale e dei trapianti. Pontedera, Granata, addio amaro delle guardie di città, dopo 16 anni finisce il rapporto di sponsorizzazione e fornitura di servizi. Versilia, guasto Enel, blocca l'ASL, saltano prelievi e visite mediche. Disagi al Tarabacci e gli ambulatori di Pietrasanta. Da Lucca, gioielli contraffatti in un negozio del centro, commerciante nei guai dopo la denuncia di una casa di produzione elvetica. Andiamo a Grosseto, la Chelliana senza parafulmine, i danni potevano essere più gravi, la biblioteca di via Mazzini domani al centro di un sopralluogo. I ladri mettono a soqquadro due case. Grosseto, è successo a Guararella, hanno rubato l'orologio di mia moglie morta. Bimbo di 6 anni dona risparmi per salvare il canile dai danni. Da Pistoia al piccolo Raffaele il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Prato, no all'aumento della capienza dello stadio, ennesimo stop, la commissione di vigilanza boccia il progetto della società Laniera. Vediamo poi il Corriere di Siena. L'Ovaglio respinge le accuse, l'amministratore delegato replica al Financial Times che ha criticato le offerte a BPM Generali, Intesa presenta un esposto alla Consob, scontro politico sulla croce della Miata, Fabrizio Rossi il deputato amareggiato per essere stato invitato alle celebrazioni, aumentano i migranti per la burocrazia più rigida, l'allarme di Solidad, tempi troppo lunghi per entrare nei CAS e tanti devono dormire per strada. Un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino che questa mattina titola medicina meno iscritti al semestre, nei 3 atenei della Toscana aumentano i posti ma rispetto al 2025 calano gli aspiranti dottori, centenario viola, bocciata la statua di commisso, balletto sul luogo dove metterla. Andiamo a leggere adesso la Repubblica di Firenze, medicina, crollo degli iscritti, Firenze è troppo cara, commissaria toscana, spettacolo Gianni, fondazione da trasformare. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, la crisi morde oro e moda, il rischio licenziamenti per le piccole e medie imprese, tracchi della CGIL, necessario un cambio di marcia. Piazza Grande indossa l'abito buono, si avvicina la giostra, sabato cerimonia solenne per la presentazione della Lancia. Berta Music Festival, ci siamo, stasera l'apertura con il DJ set. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, vertenze sarà l'autunno caldo e poi giostra sciopero fuori luogo. Entriamo in cronaca, giostra l'anatema dello sciopero, il sindaco legittimo ma fuori luogo, rinviato l'incontro con i sindacati. Comanducci in un video esalta il ruolo della municipale, boccia l'idea dello stop nel giorno più importante, pronto al confronto quando avremo il piano, l'ipotesi è sostituire i vigili con altre forze di polizia. Il giorno X dei lavori per la sfida, l'X a Tribuna B, il grande incrocio, Piazza Grande chiusa al pubblico. Andiamo poi a leggere la ripartenza, i timori della CGIL, tracchi, stiamo navigando dentro la tempesta perfetta. Oro, il comune chiama il governo, tanti, serve un vertice d'urgenza, piano per la formazione dei mercati. Rotatoria via Fiorentina e pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva, segnali di vita dopo lo stop di agosto, il comitato attende una data per l'incontro con il sindaco. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Rassegna Stampa.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
3: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere un'estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
1: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
4: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta. le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Aggiornamento numero 35 della Top 10 Europa in piena estate 2026. Non è che si va in vacanza da queste parti, non è che la classifica va in vacanza, la Top 10 Europa, un po' tutte le classifiche, non è che vanno in vacanza, noi soprattutto non andiamo in vacanza, per forza. La Top 10 Europa è qua, pronta per essere sviscerata, denudata, e beh, con questo caldo ci può anche stare, lo siamo anche un po' naturisti noi della Top 10 Europa. Una canzone esce, sì, eccola qui, va via, e quindi una canzone entra, per cui una sola nuova entrata questa settimana, come la scorsa. 4 canzoni stabili, 2 canzoni saliranno e 3 canzoni scenderanno. Vedremo cosa accade. Allora, a partire dalla posizione numero 10, iniziamo sempre da qua, è un'abitudine la nostra, non riusciamo a togliercela di dosso. Partiamo sempre dalla posizione numero 10, perde 3 posti e da 3 settimane in classifica, di nuovo in classifica, Choosing Texas di Ella Langley.

È tornata in classifica 3 settimane fa Ella Langley con Choose in Texas e questa settimana perde 3 posti in 10ª piazza. In 9ª posizione si sale stabile come 7 giorni fa The Cure di Olivia Rodrigo.

Una canzone è la sua dove il testo affronta il tema del salvare, del concetto di salvare qualcuno che non vuole essere salvato, ed è un classico del suo immaginario emotivo, il suo di Olivia. Il titolo, tra l'altro, gioca volutamente sul doppio senso: The Cure come rimedio, la cura come rimedio, ma anche come peso, come ruolo che logora chi lo interpreta. The Cure, Olivia Rodrigo, in nona posizione nella Top Ten Europa. Si sale in ottava posizione, perde due posti Ariana Grande con Hey Daddy, I Made You Love Me.

la traccia, il nuovo singolo Hey Daddy, I Made You Love Me, una canzone che parla di proiezioni, vulnerabilità, ma anche responsabilità emotiva, e poi dentro ci sono anche delle metafore visive. C'è un tono malinconico, ecco, che gravita, aleggia un po' in tutta la canzone. E questa lettura, tra l'altro, si collega anche alla sua esperienza con la fama che ha l'amore del pubblico nei suoi confronti, che può trasformarsi anche in pressione. In ottava posizione perde due posti rispetto a 7 giorni fa il singolo di Ariana Grande nella top 10 Europa.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
2: Di nuovo in classifica, quattro canzoni da ascoltare adesso, dalla 7 alla 4, e poi così con un attimo di cesura ci proietteremo successivamente al podio. Partiamo dalla posizione numero 7. La prima ed unica nuova entrata della settimana è proprio qui, in settima posizione. Si tratta di Stella Lefty, la traccia si intitola Boston ed è un singolo che ha trasformato Stella da promessa indie americana a fenomeno vero e proprio del 2026. Una traccia che è stata pubblicata insieme al suo extended play, al suo EP Is This Heaven, a marzo di quest'anno, ed è una canzone che fonde country, pop, folk ed è anche una scrittura emotiva la sua, che ruota intorno al tema del lasciarsi andare quando l'amore arriva più forte delle proprie difese. Boston di Stella Lefty.
3: New entry.

ed unica nuova entrata della settimana in settima posizione, Boston di Stella Lefty nella top 10 Europa. Si sale in sesta posizione, guadagna 4 posti, Hugel, Email Angel, Altranate con Moving the Sun.

0: Ci sono tre soggetti a firmare la produzione Moving the Sun, anche se uno non è proprio un soggetto in carne ed ossa, è una proiezione mentale artificiale attraverso delle macchine che vengono definite intelligenza artificiale, ed è Imael Angel. Poi invece in carne ed ossa c'è Hugel, che è un produttore DJ francese marsigliese noto per la sua fusione tra house, Latin house e deep house, anche per remix vari e collaborazioni che lo hanno portato ai principali festival internazionali. E poi Altranate, che è l'icona della dance degli anni 90 con moltissime hit, tra cui sicuramente Free. Lei, classe 68, figura storica della house e della dance, celebre appunto per il classico che poco fa ho citato e per una carriera trentennale ricca di hit nei club e collaborazioni internazionali. Altranate, Moving the Sun, la traccia in sesta posizione. Si sale in quinta, perde un posto Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: New York City

song di Olivia Rodrigo, un'altra delle canzoni di Olivia, la seconda, a dir la verità. Per un periodo ha avuto 5-6 canzoni, no scherzo, ne ha avute 3 nella top 10 Europa, adesso solamente 2 prima di chiudere. Adesso Stupid Song è in quinta posizione, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale e si balla, in quarta posizione guadagna un posto Free Your Mind di Proust.

0: della liberazione mentale, ma del resto il titolo è talmente esplicito, no? Free Your Mind, una liberazione mentale con una musica che lascia spazio a lasciarsi andare, ad alleggerire le proprie ansie, i propri pensieri, immergendosi nel presente e trovare anche una forma collettiva di divertimento in linea con la tradizione house, che unisce intimità emotiva da una parte e euforia condivisa dall'altra. Free Your Mind, Bruce Payne Clooney, in quarta posizione, guadagna un posto nella top 10 Europa.
1: Top 10 Europa.
0: Il podio, c'è un podio tranquillo. Anticipo che il podio di questa settimana per l'aggiornamento numero 35 è un podio veramente tranquillissimo, calma piatta, diciamo così, un mare che sembra una tavola, ecco. In terza posizione, stabile come 7 giorni fa, Talk to You di Another insieme a 54 Ultra.

Talk to You, da 3 settimane di nuovo in classifica, la traccia che ha fatto la sua rientri appunto 3 settimane fa nella top 10 Europa. Nell'aggiornamento numero 35, alla posizione numero 3, si sale in seconda posizione, stabile come 7 giorni fa, Dai Dai di Shakira insieme a Burna Boy.

0: Ten Europa. Il singolo ufficiale della FIFA World Cup 2026 dei mondiali di calcio, un inno globale che fonde afrobeats, dance pop, reggaeton e anche world music, e direi che se da una parte Shakira rappresenta un po' questi generi, dall'altra parte la stella della musica dance afrobeats appunto del vecchissimo continente, Burna Boy, ne rappresentano, ecco, i due pilastri fondamentali. Dai Dai in seconda posizione, stabile come 7 giorni fa. Prima della numero 1, riepilogone, partiamo dalla posizione numero 10, perde 3 posti e da 3 settimane di nuovo in classifica. Choosing Texas, Ella Langley. In nona posizione, stabile da 12 settimane in classifica, Olivia Rodrigo con The Cure. In ottava posizione perde 2 posti e da 10 settimane in classifica, Hate You Made You Love Me di Ariana Grande. In settima posizione, l'unica nuova entrata della settimana, Stella Lefty con Boston. In sesta posizione guadagna 4 posti, Moving the Sun, You Girl, Imael Angel e Altranate. In quinta posizione perde 1 posto e da 8 settimane in classifica, Stupid Song di Olivia Rodrigo. In quarta posizione guadagna 1 posto e da 6 settimane in classifica, Prospa and Clooney con Free Your Mind. Il podio stabile in terza posizione, Talk to You Another insieme a 54 Ultra. In seconda posizione Die Die da 3 settimane in classifica, Shakira insieme a Burna Boy. E in prima posizione ancora una volta Rinny in Sam Fender ed Olivia Dean.
1: Number 1 Top 10 Europa.

0: singolo, per chi ancora non lo sapesse, pubblicato nella versione deluxe dell'album People Watching, un album che vede la sua genesi ormai diversi anni fa, quello che contiene Rein Me In, pubblicato a giugno del 2025. Poi dicevo che c'è stata una riedizione con una versione deluxe dell'album stesso, dove dentro c'è Rein Me In insieme a Sam Fender ed Olivia Dean al primo posto, come 7 giorni fa, come 14, come 21, come 28 e come da diversi mesi occupa la prima piazza della top in Europa. Archiviamo qui l'aggiornamento numero 35. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 36. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora buongiorno, bentrovati, La Semaine Folie, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno, finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io, con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio Fly.
1: Sì, esatto, Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: La Semaine de Folie, per chi non parla in inglese,
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito, siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Ti
1: rendi conto?
0: Veramente,
1: mi sto immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna? Fa
1: no, non hai i muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomasi progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt. Gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No,
0: cioè,
1: assurdo, assurdo.
0: Una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi
0: proprio di no. Vai, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte è La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa. Sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questa era sottoterra.
1: Vanna, volte visto, stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì, no? Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK, è stato cancellato perché, un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per dire
1: un
0: topo?
1: Sì, questa volta scoiattoli.
0: Ma scoiattoli terroristi? E come hanno fatto a definirli terroristi? Poverini?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle.
1: No, non ci sono stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota 360
1: gradi. Proprio in quel momento.
0: Per me, insomma, gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì,
0: l'acqua
1: sicuramente
0: magica,
1: ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto, esatto, ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea. Se lo guardo da una parte 66.
1: Vedi? Fatto apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, sì. Altri 99.
0: La passione del tatuaggio. 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo, lui
0: scusa,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore non ho idea. Da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui, stupefatto, diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero, va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana. C'è anche questa settimana una notizia sull'aereo,
1: okay.
0: Però di natura non si parla di topi, ma si parla di un'altra cosa. Atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei, gli stavo solo masseggiando la gamba.
1: Insomma,
0: due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto, insomma, vicini di posto vedono anche,
1: dire, no?
0: Vabbè, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma, e tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi ci abbiamo, perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
1: Hanno smesso.
0: Quindi,
1: per fortuna direi,
0: niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vinci vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
0: No, io credo.
1: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Beh, insomma, io non so.
1: Bellissimo,
0: se bellissimo. Allora, io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound?
1: Sì, sì,
0: esatto. Via, insomma, è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: No? Per ora consuma e basta, quindi. Vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le dico di gratte vinci. Vabbè, allora io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive, ma in questo caso l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio, si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della Pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
0: Sì.
1: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa,
1: però poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa.
0: Si usa il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare. No, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: No, non si usa, esatto. No, la pirateria, no la pirateria. Però era simpatica come cosa.
0: Sì, è vero, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea ha sempre contraddistinto queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso insomma. Va bene, allora noi terminiamo qui questa La Semaine des Folies, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì, assolutamente,
0: anni, ben venga.
1: Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta proprio.
1: Bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne andrai a casa.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Dico, vai, esci
1: e porta qui.
0: E porta un tagliando.
1: Bellissimo.
0: Da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie, Vanno Onorato.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: a te,
0: la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburante investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
4: Radio Fly.
5: Radio Fly.
4: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
6: Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
9: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

8 agosto, signore e signori, sentite questo ruggito? È l'ultimo weekend di agosto che sta per esplodere in tutta la sua magnifica follia. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima, il programma dei vostri sogni dell'estate, davvero. Questa non è una puntata qualunque, eh? È la celebrazione finale di un mese che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Molti dicono che l'estate stia per salutarci, ma noi gli rispondiamo alzando il volume al massimo e preparandoci ad un fine settimana da leggenda. Stasera le piazze si accendono, i tramonti diventano opere d'arte e noi vogliamo essere quella miccia che accende il vostro desiderio di libertà. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronte a farvi saltare, cantare e ballare fino all'ultima nota. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi nel weekend più caldo di sempre, anche in compagnia dei nostri ospiti. E tra poco parleremo degli italiani che hanno lasciato un segno nel nostro paese e nel mondo, con Ermanno Accardi. Lo spazio poi con i litorali, le spiagge, il bello da vivere del nostro paese, con Lorenzo Zucchi. E ancora il dottor Luca Saita, collegato dalla capitale, psicologo e psicoterapeuta, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, veramente un piatto ricco, no? La festa di Estatissima parte esattamente in questo istante. Facciamoci sentire sul volume!

0: Estatísima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Ci siamo ancora una volta in linea, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Parliamo ancora una volta degli italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Beh, una grande figura che arriva dal mondo della musica, delle colonne sonore, Ennio Morricone, raccontato da Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno, buona estate a te e ai nostri ascoltatori insieme. Che dire, Ennio Morricone, scusami, è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e si è spento il 6 luglio 2020, compositore, orchestratore e direttore d'orchestra, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo. Cresciuto in un'epoca di profonde trasformazioni culturali e politiche in Italia, Morricone si affermò negli anni 50 e 60, un periodo di grande fermento cinematografico e artistico, quando il cinema italiano stava vivendo il suo cinema d'autore e il neorealismo. La sua musica ha contribuito a definire un nuovo standard nel genere delle colonne sonore, portando l'Italia nel panorama mondiale della cultura. Morricone era noto per la sua capacità di creare colonne sonore evocative e innovative, combinando melodie semplici e memorabili con un uso sapiente di strumenti orchestrali e sperimentali. La sua musica si distingue per l'uso di suoni insoliti, atmosfere suggestive e melodie che spesso si fondono con i paesaggi visivi dei film. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal western all'arte, dalla musica leggera alla musica contemporanea, mantenendo sempre un forte tratto melodico ed emotivo. Insomma, tra le sue opere più celebri spiccano le colonne sonore di film come Il buono, il brutto e il cattivo del 66, C'era una volta il West del 68, Mission del 1986, C'era una volta in America del 1984, Cinema Paradiso del 1988. La colonna sonora di Il buono, il brutto e il cattivo è ormai iconica, simbolo del genere western e riconosciuta a livello mondiale. Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore, collaborando con registi di fama come Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Quentin Tarantino e molti altri ancora. E poi il suo ruolo nella cultura nazionale: Morricone ha rappresentato un pilastro della cultura italiana, portando la musica e il cinema del nostro paese alla ribalta internazionale. La sua capacità di coniugare arte, musica e cinema ha fatto sì che il suo nome fosse sinonimo di eccellenza artistica italiana nel mondo. È stato anche riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Oscar alla carriera, appunto, nel 2020, proprio l'anno della sua scomparsa, un Globo d'Oro e un Davide Donatello e altri riconoscimenti internazionali. Motivazioni? Insomma, Ennio Morricone ha portato il nome dell'Italia nel panorama artistico globale grazie alla sua originalità, al suo talento senza tempo. Queste sono le motivazioni per cui lo rendono un personaggio che ha dato lustro all'Italia. La sua musica ha rappresentato un simbolo della creatività italiana, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro paese come centro di eccellenza culturale e artistica. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione ha fatto sì che l'Italia fosse riconosciuta come una delle capitali mondiali della musica da film. Nonostante la sua fama, ovviamente, e rispetto universalmente riconosciuto, Morricone non è stato immune da alcune critiche, come tutti i grandi personaggi, soprattutto riguardo alle sue collaborazioni commerciali o scelte stilistiche in alcune fasi della sua carriera. Tuttavia, tali aspetti sono spesso stati considerati secondari rispetto alla sua straordinaria capacità artistica e alla sua influenza duratura. Oggi Ennio Morricone è ricordato come uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi. La sua musica continua a essere studiata, ascoltata e ammirata da nuove generazioni di artisti e appassionati. La sua eredità si manifesta non solo nelle sue composizioni immortali, ma anche nel modo in cui ha saputo elevare il cinema e la musica italiana nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella cultura italiana. Ennio Morricone. Ciao Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo settimana prossima, ciao.
0: Buona estate caro Ermanno, a settimana prossima.

0: torna a trovarci all'interno della nostra estatissima 2026 il nostro amico cronista scalzo, ricordo Lorenzo Zucchi, lo trovate nelle migliori librerie, c'è veramente di tutto quest'anno da leggere sotto l'ombrellone, basta che digitate su Google Lorenzo Zucchi e vi viene fuori veramente una libreria d'autore, direi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, grazie.
0: Allora andiamo in Puglia con te, vabbè inutile raccontare del Salento che è meraviglioso, ma di Punta Prosciutto è la prima volta che sento parlare.
1: Esatto, deve questo nome ovviamente alla forma, no? Questa punta che si trova però appunto in zone molto note, come hai detto siamo nel Salento, tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, è proprio una delle spiagge proprio più estese del Salento ionico, ovviamente quindi siamo dal lato ionico, con la sabbia bianca molto fine e il fondale bassissimo per decine di metri, no? Praticamente una caratteristica che la rende simile a una laguna. L'acqua, come sappiamo, in queste zone è trasparente e poco soggetta a correnti, per cui molto tranquilla. Alle spalle, tra l'altro, abbiamo queste dune spettacolari, alte fino a 8-10 metri, protette con tratti di macchia mediterranea. Quindi, se abbiamo una giornata di vento leggero, il mare assume sfumature, sembrano quelle di un quadro impressionista, no? Dipinte a mano.
0: Raccontiamo un po' di cosa troviamo, no? Nelle zone intorno.
1: Allora, assolutamente, intanto la zona stessa rientra nella riserva naturale Palude del Conte Duna Costiera, che è un'area protetta, quindi abbiamo sentieri, osservatori naturalistici, quindi tutte queste gazebo, no? Naturalmente in legno, dove ci fermiamo a osservare, perché questa è una zona che fa da habitat agli uccelli migratori, e la riserva offre scorci che cambiano ovviamente a ogni stagione, ci si può andare anche lontano dall'estate, ovviamente quella estiva è parte del nostro stile balneare. Poi se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, come dicevo all'inizio, a pochi chilometri c'è Porto Cesareo, in particolare Porto Cesareo ha il Museo di Biologia Marina e in più c'è l'Isola dei Conini, che è raggiungibile in barco a nuoto nelle giornate di mare caldo.
0: Parliamo invece della gastronomia del territorio.
1: Ma naturalmente tu sai che nella nostra Italia c'è solo sempre l'imbarazzo della scelta, in questo caso il piatto più rappresentativo della zona potrebbe essere il polpo alla pignata, no? Che è cotto lentamente appunto in questa pignata o recipiente di terracotta con pomodoro, patate e alloro, ma è molto diffusa ovviamente in tutto il Salento anche la frisa salentina, no? La conosciamo bene, il pane secco di grano duro si fa reidratare e condire col pomodoro, l'olio e l'origano, perché è un tipico piatto pasto proprio da spiaggia, dove la semplicità degli ingredienti esalta proprio così la caratteristica forza dei nostri sapori mediterranei, per cui per oggi, per questa puntata, abbiamo uno stile balneare al gusto di sale.
0: Grazie davvero, sapore di mare, sapore di sale, direi, per chiudere il nostro appuntamento.
1: Esattamente.
0: Alla prossima Lorenzo, ciao.
1: Ciao.

0: Giocatissima!
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

0: amica del caffè.
1: Si rientra in studio ancora una volta per parlare di psicologia, per parlare di noi, per parlare della vita di tutti i giorni. Qui con noi il dottor Luca Saita. Ben trovato, Luca.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, questa tua rubrica ci parla dei consigli psicologici che non devi seguire, no? E sottolineiamo, non devi seguire. Tipo, taglia le persone tossiche.
2: Questo è diventato un altro così consiglio che viene spesso ripetuto anche sui social, su Instagram, su tutti gli altri social importanti in questo momento, e magari d'estate che stiamo lì con calma a scrollare ce lo leggiamo tante volte. Certamente da una parte bisogna tagliare le persone tossiche, però neanche bisogna pensare che possiamo tagliare completamente tutto e tutti per rimanere, diciamo così, soli e puri. Bisogna ragionare tra il tutto e il nulla. A volte si possono provare delle gradazioni. Alcune persone, se pensiamo che sono un po' pesanti, possiamo frequentarle un pochino meno. Possiamo ridefinire un po' il nostro concetto di amicizia, cercare di avere dei rapporti meno simbiotici. E così, diciamo, fare una considerazione, che le relazioni sono complesse, non sono usa e getta. Bisogna anche prenderle per quello che sono, come l'estate, soprattutto che c'è più tempo per pensarle, per incontrare amici, per vederli, e trovare, diciamo, un buon punto di equilibrio, perché altrimenti il rischio è di prendere così l'accetta e di tagliare via tutto e poi di non avere più nessuno. Quindi cerchiamo di, soprattutto nel tempo estivo, ci stiamo rilassando, respiriamo, ritroviamo un equilibrio anche nella considerazione degli altri, rivediamoci le nostre cose con calma e ritroviamo il buono, come l'estate a volte ci fa riscoprire tante cose molto buone.
1: Grazie, grazie davvero per questi consigli da seguire in questo caso con il nostro Luca Saita, che torna venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Ciao.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Il venerdì è arrivato e con lui l'ultimo weekend di questo splendido agosto. Estatissima vi augura di vivere questi giorni con intensità e gioia. Non pensate insomma al domani. Godetevi il sole che brilla proprio in questo istante. Tutte le interviste più belle di agosto sono disponibili su estatissima.it. Rimanete connessi insieme a noi anche sabato e domenica attraverso Facebook e LinkedIn. Grazie per aver reso questo mese davvero unico con la vostra presenza. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì per salutare agosto.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Fly è in FM 98.5 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming sui social.
5: Lover, lover, lover. Now that's a word.
4: Le migliori canzoni degli anni 80.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: trovati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frenkessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot. Sono le 17:03.
6: Radio Fly. Le ali della tua musica.
7: Le migliori canzoni degli anni 70. One, two, three.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Eccoci qua, ci siamo, non vi preoccupate, non siamo andati via, siamo tornati dalle vacanze, anzi non ci siamo andati per niente, in questo 27 di agosto del 2026, l'ultima trasmissione di agosto per quello che ci riguarda, e noi vediamo se il mio amico e direttore Ivo Brocchi tante le volte avesse deciso di scappare fino agosto e chissà dove andare. Ivo Brocchi, ci sei?
1: Come vedete mi ha legato alla sedia perché gli avevo detto che andavo in ferie.
0: Ma che cosa?
1: Ma ora mi libero. Sono qua e sono contento di esserci con il mio amico Beppe.
0: Che sei di un'area contestatrice che si libera.
1: Col mio amico Giuseppe.
0: Io ti vorrei incatenare.
1: Ma che cosa?
0: Alla sedia.
1: Ah.
0: No, alla sedia.
1: No. Ce ne sono altri incatenati alle poltrone.
0: Com'è andata questa settimana, caro Ivo?
1: Caldo giusto, non è che abbia diminuito molto il caldo.
0: Come
1: sembrava che diventava
0: fresco. Anche mezzo temporale. Tutto bene.
1: Agosto finisce, il mondo riprende il suo tran tran dopo le ferie, perché tanta gente.
0: No, questa settimana no, è cambiato qualcosa nel mondo,
1: Cosa cambia?
0: Che è cambiato qualcosa nel mondo, è venuta dall'America. E come? Non sai la novità dell'America? Basta. Vai. Adesso retromarcia, compagni, mi verrebbe da dire. Basta walk.
1: Questa cosa walk.
0: Ma come non la sai?
1: No,
0: la senatrice, quella lì che ha detto basta, abbiamo sbagliato tutti, ora tutti indietro, basta. Anche Conte l'ha detto. Sto perbenismo, essere vigili, perché Vogue voleva dire essere vigili,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E come ha fatto una essere vigili a far diventare Biancaneve che non sapeva bene quel che era, insomma.
1: Non lo so. È un argomento che non tratto.
0: Vabbè. Ovviamente noi mi piace darti noia, ma insomma.
1: Neanche noi, francamente, non l'ho capita questa cosa.
0: Non la sapevi? La sinistra americana.
1: A me mi fa schifo la parola uomo.
0: Ho capito, ma la sinistra.
1: Nemmeno l'ascolto.
0: Ho capito, ma ora Ellie dovrà dire qualcosa,
1: E perché deve?
0: Come no? Perché lei ha sempre difeso a spada tratta queste essere vigili. Dai, Ivo, su, se no ora.
1: Che vuol dire? Non l'ho capita.
0: Che ora che il riferimento americano è caduto dicendo abbiamo sbagliato tutto, vediamo se arriva anche in Italia. Un po' come ha fatto Sanchez, hai visto ora? Ora è tornato indietro, anzi, ha dovuto chiedere scusa anche ai spagnoli. Com'è
1: chi non torna indietro sono sempre nostri.
0: Bravo, c'era un detto.
1: I nostri
0: cinese.
1: Non tornano indietro.
0: No, chi non torna indietro, chi non ritorna mai sui propri decisioni, è uno stolto, diceva il saggio cinese.
1: E quindi è giusto anche cambiare idea?
0: Assolutamente sì, assolutamente. Un po' come Scilipoti, te lo ricordi Scilipoti?
1: Come no? Sì.
0: Ma senti che salti della quaglia
1: mamma
0: che faccio.
1: Mamma mia. Ti sento bello carico.
0: No, lo sai perché?
1: Devi essere incavolato.
0: No, perché ci sono talmente. No, tutto bene. Il problema è che ci sono talmente tante notizie del mondo che onestamente, guarda, rimango perplesso. Che allora un po' la sdrammatizziamo un po'. Cioè, alcune cose bisogna iniziare a prenderle un po' con ironia, Ivo. Non so se sei d'accordo. Perché sennò
1: sono d'accordo, ma bisognerebbe farlo un po' tutti. Il problema è quello, capito?
0: Hai sentito le dichiarazioni di Trump oggi?
1: Su cosa?
0: Su tutto.
1: Perché ne fa tante.
0: Su tutto. Sull'Iran, dice, ho parlato io con Putin, state sicuri che non attaccherà mai la NATO.
1: Sì, la Gran Bretagna non la tocca.
0: La Gran Bretagna, hai visto, no? Anche la scusa,
1: sì,
0: no? Poco velate minacce. L'Hormuz è
1: No, è americano.
0: Anzi l'Iran nemmeno paga i soldati, quindi. Ora è un problema. E il coso, il lago dell'Ontario,
1: l'Ontario, lago d'America.
0: Ma
1: tutti quelli che erano trampiani un paio d'anni fa dove sono finiti?
0: No, vabbè, ci sono sempre.
1: Io penso in Italia, in Europa, in queste parti qua.
0: Io non lo so.
1: Sono finiti tutti Trump. Guarda che risolverà problemi del mondo.
0: In scala più ridotta, potrei dirti: non sono finiti tutti quelli che erano renziani. In scala più ridotta,
1: ma renziani, ma salviniani, ma contiani, ma anche melognani comincia. Insomma, vedo
0: no,
1: che. I sondaggi cominciano a fargli un po'.
0: Meloni va col vento in poppa.
1: Spero che il vento in poppa sia in questo caso. di spinta. Va bene, per lei, dai, insomma, allora, dai.
0: Abbiamo un po' così iniziato questa serata prima di darvi adesso giustamente invece entrare nel tema nell'umore della prima parte. La prima parte che ricordiamo essere dedicata interamente a quelle che sono un po' le tragedie del nostro periodo,
1: le grandi tragedie.
0: Hanno determinato anche il cambio del nostro nome. Per chi non lo sapesse, da Senza Titolo la nostra trasmissione si chiama Senza Pace da quando la Russia invase l'Ucraina il 24 di febbraio del 2022.
1: Preciso, proprio quel giorno. Allora, cosa diciamo? Innanzitutto facciamo un riferimento anche per stare vicino a chi è colpito da tragedie anche naturali. Hai visto cosa è successo in Nepal? Impressionanti quelle immagini. Veramente le immagini a volte raccontano molto più di quello che può essere la cronaca, un racconto, un report e quant'altro di una vicenda, insomma, no? Impressionante davvero. Pensate, si è staccato un ghiacciaio a 5.000 metri di quota, è caduto dentro una diga e ha fatto lo stesso effetto che fece 60 anni fa il Vajont. Praticamente tutto quello che era dentro la diga ha saltato il muro, che non è crollato, il muro della diga non è crollato, e si è riversato su questa valle stretta dove c'è anche la frontiera con il Tibet. Infatti c'erano tutti quei pullman in fila per passare la frontiera, uccidendo per ora centinaia di persone. Siamo circa 400 questa sera, che è giovedì 27 di agosto, le vittime accertate, ci sono 1200 dispersi. E sai, essendo tutti quanti queste persone colpite in un canalone così stretto, c'è molto da temere, insomma, ecco, perché il fango è arrivato ad un'altezza di 6 piani. Tu pensa, una massa di 6 piani di fango che ti piomba addosso. Ovviamente si è mosso un po', diciamo, la solidarietà internazionale, chi ha potuto ha iniziato già a mandare aiuti, soccorritori e quant'altro. È un popolo, tra l'altro, che non è che stia ricco da potersi permettere di gestire queste cose con leggerezza. Quindi grande solidarietà a tutti quelli che si trovano in questa difficoltà. Ci sono anche degli italiani ancora dispersi che si stanno cercando, 3 persone si parla. Però ce n'erano tanti, molti erano turisti, perché il turismo in quella zona è molto forte, anche quello di tipo religioso legato alla religione buddista, fanno dei percorsi, dei cammini fino alle località religiose legate appunto al buddismo. Invece parliamo di guerre e riniziamo da quella che abbiamo in Europa. Da quella che abbiamo in Europa, perché la notizia di questi 2 giorni ultimi, che ha ovviamente smosso le coscienze e riattivato l'attenzione rispetto a quella guerra, è una notizia pubblicata dal New York Times e ripresa dal Corriere della Sera, nella quale si diceva che i servizi segreti britannici hanno detto che a questo punto non c'è più un se la Russia attaccherà o meno la NATO, in modo particolare la Gran Bretagna, ma quando lo farà. Questo all'indomani della visita che il nuovo primo ministro inglese ha fatto a Kiev al presidente Zelensky, garantendogli l'appoggio anche di natura militare che sta venendo meno da parte degli Stati Uniti, dando anche la concessione a costruire delle armi, soprattutto missili difensivi, per bloccare gli attacchi che arrivano dalla Russia. Ora, va detto una cosa perché sia chiaro a chi non l'ha capita questa cosa: dare la licenza ad un paese per costruire certe armi non vuol dire che da domani loro avranno le armi. Ci vorranno anni, o perlomeno tanti mesi, prima che possa uscire un missile da quelle fabbriche, e soprattutto che ci sia la preparazione tecnica per poterle utilizzare. Quindi non è una cosa che dice: sai, ti do la licenza per i Patriot e tu domani utilizzi i Patriot per difendere. Il che vuol dire che si prevedono tempi lunghi della guerra, oppure si vuol prevedere uno status più tranquillo una volta che si raggiungesse in qualche modo un accordo. Ieri c'è stato un viaggio lampo a Mosca da parte del capo della CIA, del capo supremo della CIA, che si chiama Ratcliffe si chiama. È una cosa inconsueta, perché è vero che fra servizi segreti ci sono sempre rapporti importanti, ma la CIA è anche il luogo in cui si trova il ministro della guerra americano.
0: Eh sì.
1: È quello che si occupa di armamenti. Cosa ha fatto questo presidente, questo direttore generale della CIA a Mosca? Tutto ovviamente coperto da segreto. Si sa per certo, o almeno così si dice, che non abbia incontrato Putin, forse ha incontrato Lavrov, che è il presidente, che è il ministro degli esteri, forse, non si sa. Si sa che si sono parlati fra servizi segreti e, come abbiamo sempre detto, ma non perché lo sappiamo, perché siamo informati, ma perché è la storia che ce lo racconta, i servizi segreti si parlano sempre fra di loro. Magari lo fanno anche per scoprire le notizie degli altri, magari lo fanno per dare false notizie, però si parlano sempre, è una sorta di regola mondiale questa, come si parlano sempre fra loro i capi militari. Sì. Quasi sempre si parlano i capi militari. Perché? Perché c'è una specie di codice non scritto che a volte i politici superano, ma che i militari a volte invece tentano in qualche modo di frenare, a meno che non si faccia confusione fra capi militari e capi politici. Esatto. Oggi è morto in Olanda un criminale di guerra serbo che era accusato di genocidio e di crimini di guerra compiuti nella fine degli anni 90 in Serbia e soprattutto lui era considerato lo sterminatore delle famiglie musulmane di Srebrenica.
0: Sì.
1: Ammazzò 8.000 persone in questa cittadina che ne aveva 40.000 di abitanti, quindi davvero un personaggio incredibile. Assieme a lui stanno scontando l'ergastolo anche altri soggetti dell'epoca, perché non è che la disfatta del monolite sovietico che avvenne nell'89 e poi nel 91 ufficializzata ha portato allo sfacelo anche di altre situazioni come tutta l'ex Jugoslavia, in cui siamo rimasti impantanati anche noi. Lì la NATO intervenne, come ci ricorderemo, no? Intervenne appunto, dicevano, per evitare massacri comunque ci sono stati, e sappiamo che ancora oggi quanto è difficile far convivere quelle popolazioni.
0: Una
1: situazione drammatica. Noi abbiamo ancora migliaia di militari sul posto, noi come tutti i paesi occidentali, che sono sul posto semplicemente a difendere un po' la popolazione dall'altra, perché ci sono sempre dei rigurgiti di soggetti che vorrebbero in qualche modo continuare le vendette fratricide, fra l'altro, perché molto spesso si trattava proprio di popolazioni fratelle, che alla fine è un po' quello che succede fra Russia e Ucraina. Non si sono mai amati, nemmeno quando c'era la grande Unione Sovietica si sono amati ucraini e russi, però le radici quelle sono alla fine, anzi i russi sarebbero originati dagli ucraini, non il contrario, tanto per essere chiari. Torniamo alla questione tra Russia e Ucraina. Qualcuno dice ma non c'è modo di fare la pace, soprattutto si sta lavorando moltissimo in questo momento il Vaticano, che ha mandato proprio inviati sia a Mosca che a Kiev per tentare, magari non parlando ancora di strategie di pace dal punto di vista istituzionale, ma di strategie di pace dal punto di vista umano. Vale a dire, scambiatevi prigionieri, la settimana passata uno scambio alla pari di 103 prigionieri dall'una e dall'altra parte, evitate di bombardare situazioni civili, è inutile bombardare le abitazioni, i palazzi, i supermercati. Cosa bombardate quello? Evitate di bombardare quello. Se proprio dovete bombardarlo, il meglio sarebbe fermare le armi, fatelo solo nelle strutture militari. Invece si bombardano soprattutto strutture civili dall'una e dall'altra parte, perché anche l'Ucraina per difendersi va in Russia a bombardare raffinerie,
0: sì,
1: centrali elettriche.
0: Non bombarda, da quello che sappiamo, condomini.
1: Non bombarda condomini, assolutamente. Cosa invece che sta facendo la Russia in Ucraina per aumentare la paura, per aumentare lo scontento della popolazione, sperando magari in una rivolta della popolazione. Ma ormai è talmente ferita la popolazione ucraina che non tornerà indietro. Non tornerà.
0: Ricordami poi di dirti quello che ha fatto Putin oggi, non so se lo sai.
1: Vai.
0: Quel famoso decreto.
1: Dillo pure.
0: Oggi Putin ha firmato un decreto, insomma, una legge, che sostanzialmente tutti coloro che non si sono, tutte le aziende grosse, le strutture di telecomunicazioni, petrolifere, dell'energia, tutti questi grandi molossi, che in qualche modo vengono colpiti da droni e loro non sono stati in grado di difendersi dai droni, senza dire come, ovviamente verranno espropriate dallo Stato.
1: Questa, non ho, quando ho fatto la scaletta non la conoscevo.
0: Ecco, di stasera, guarda, prima di venire via, lo guarda, era proprio arrivata. Allora tu pensa che la Russia ti dice: tu sei uno che ha una centrale elettrica, no? Ti bombardano un drone e quindi si interrompe l'attività che è strategica come siti di telecomunicazioni. Ecco, tu non sei stato in grado di proteggerti, quindi io ti tolgo la tua azienda e la faccio la commissaria e la gestisce lo Stato. E i soldi per gestirla devono venire da proventi di quell'azienda.
1: Io vorrei chiedere cosa ne pensano tutti quelli che anche in Italia diventano putinisti,
0: di stasera,
1: che hanno difeso Putin a spada tratta da 5 anni a questa parte. Ma quelli sono soggetti, si devono chiamare italiani questi?
0: No.
1: E sovranisti? Perché
0: sai
1: sono sia a destra che a sinistra.
0: Sai che alle frontiere con la Georgia c'è una massa di gente che sta cercando di andare via perché hanno paura di questa
1: nuova chiamata alle armi che ha abbassato ancora l'età e l'ha alzata anche l'età perché gli mancano militari.
0: Esatto.
1: Secondo me questo è proprio
0: la cosa che fa riflettere. È andato in televisione il ministro quello che era qui in Italia, l'ambasciatore in Italia ha anche fatto lui, quello con Baffetti, insomma, no?
1: Peskov,
0: che ha detto
1: portavoce del Cremlino.
0: Esatto, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto: beh, comunque i droni ucraini non danneggiano più di tanto, cioè non impattano sulla cosa, però ma motivando questa scelta del presidente di dire comunque che vengono portate via le aziende chi non l'ha saputo difendere. Come ti difende? Uno deve prendere anche i lanciarazzi,
1: i Patriot, lo so, forse,
0: cioè, questo non è specificato.
1: Forse la CIA è andata a vendergli i Patriot. Anzi, il problema della CIA è un altro, perché Trump ha praticamente detto in una conferenza stampa fatta oggi che comincia ad essere un po' a corto di munizioni difensive.
0: Trump.
1: E allora dice: noi non possiamo continuare a dare armi ad altri. E anche il cambio di strategia in Iran è dovuto al fatto che noi non possiamo ancora privarci di armi e ammazzeremo l'Iran con l'economia. E infatti sta partendo da questa nuova strategia. Finiamo un attimo con l'Ucraina. La cosa interessante è questo: sarà che scherzo? Perché poi Peskov ha detto: no, è uno spauracchio questa cosa che viene detta dell'idea che noi possiamo attaccare i paesi NATO. Non lo faremo. In Inghilterra stanno modificando le proprie strategie difensive, incorporando in queste anche l'attenzione a cui vi è richiamata la popolazione, dicendo: senza fuggire, ma piano piano fate scorte di cose importanti, acqua, cibo, fate scorte comunque sia, perché ci potrebbero attaccare non personalmente, non le case, ma tutte le parti appunto nevralgiche, le infrastrutture. Se ti tolgono la corrente, ti tolgono il gas, non dimenticate che c'è il gasdotto, il gas dalla Finlandia all'Inghilterra passa sotto i mari davanti alla Russia, non è che passa molto lontano. Ti tolgono le comunicazioni, la rete, il web, la gente impazzisce, c'è da vedere la gente che si lancia dal ponte,
0: esatto. Senza andare a parare sulle dichiarazioni Soloviev, come si chiama quello, il conduttore russo giornalista,
1: mi sembra Soloviev, una cosa del genere.
0: Che dice: tutti qua ipotizzano l'uso delle armi nucleari, quindi figurarsi.
1: Sì. Andiamo a vedere un attimo cosa succede invece in Medio Oriente. In Medio Oriente succede questo, che lo riconfermo: Trump ha detto niente più armi contro l'Iran, ovviamente non avendo su questo il consenso di Netanyahu, che vorrebbe continuare a bombardare, la guerra la vorrebbe portare avanti lui. La faremo però economicamente, lo strozzeremo economicamente, lui e tutti i paesi che collaborano con l'Iran e che ci fanno affari con l'Iran. I primi due che hanno detto: noi non ci pensiamo nemmeno a non ci collaborare con l'Iran perché prendiamo tanto petrolio da loro, sono la Cina e la Russia. Non San Marino, o sì, Andorra, per essere chiari. Quindi non so anche questa nuova mossa, trumpiana, a cosa serve. Io temo che il più che altro vada a strozzare l'Occidente, vale a dire noi europei, perché se dovessimo per qualche ragione, per evitare di rompere con gli Stati Uniti, interrompere ogni rapporto commerciale ci possa essere con Teheran, per esempio, per il petrolio, per i famosi prodotti per l'agricoltura, eccetera, noi saremmo costretti a far cosa? Ad andare a comprare ancora più energia sotto forma di petrolio, di gas liquido, eccetera, dagli americani. Già compreremo tante armi dagli americani. Tu sai che Allora c'è anche la polemica sul fatto che non si è raggiunto il 5% nessuno in Europa del proprio bilancio in armamenti, perché lui vuole recuperare alla svelta soldi che l'America ha speso in più degli altri per quanto riguarda la NATO. Noi l'Italia 40 miliardi, la Germania 50, la Francia 50 o 60, insomma un po' tutti devono dargli queste cifre enormi, secondo lui nessuno gliele darà, a quello che ho capito, però lui farà delle ritorsioni e le può fare sia economiche ma anche militari, e se le fa militari il rischio appunto che da est arrivi qualche tentativo almeno di sfondare di nuovo, come disse il 22 febbraio del 22, due giorni prima dell'invasione. Noi dobbiamo ricrearci attorno a noi una cintura di sicurezza. Tornando all'Iran, lì la situazione ancora è impantanata, perché Hormuz passano solo le navi che decidono insieme, iraniani e l'Oman. In questo caso stanno passando solo le navi irachene, solo quelle passano. Che però sono poca cosa rispetto alle centinaia di navi che transitavano regolarmente in quello stretto. La situazione sta diventando pesante anche per i riflessi che ha nell'economia di tutto il mondo. Vediamo cosa avviene sull'energia, non riusciamo ad abbassare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, ma non solo in tutta Europa, anche altrove, anche perché quando dovesse iniziare a scarseggiare questo petrolio si alzeranno i prezzi inevitabilmente. Gli economisti ormai parlano che per il gasolio sarà difficile restare sotto i 3 euro se andiamo avanti di questo passo per molti mesi, senza far ripartire le importazioni importanti da parte di quella regione del mondo. Stiamo consumando delle riserve strategiche, non possiamo scendere più sotto di tanto, perché ad un certo punto se dovessero mancare tu non mandi avanti la produzione di energia elettrica, non mandi avanti i mezzi di sicurezza, non mandi avanti nulla. E allora c'è già pronto qualcuno che dice: beh, questo è il momento per ricomprare il petrolio dalla Russia. Si congiungono le cose in modo impressionante. E il problema è anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, per esempio, nostro come Italia, dai paesi del Maghreb, Libia, Tunisia, Algeria e un po' meno il Marocco, che sono nostri fornitori importanti sia di gas che di petrolio. Ma anche lì sappiamo, per esempio, che l'Algeria è filo russa. Non è che è molto contenta, è contenta di venderci perché gli portiamo i soldi, tanti soldi gli diamo per questo gas e per questo petrolio. Durerà? Non lo so. Si stanno cambiando un po' tutti i rapporti e gli equilibri nel mondo in questo momento. E che cosa li possa raddrizzare in questo momento, francamente, non lo vedo, ti dico la verità. Come siamo messi con i tempi?
0: Siamo a 23, quindi 2-3 minuti e poi dobbiamo
1: 2-3 chiedere. Minuti. Dunque, esatto. Sempre in un quadro nazionale di queste cose estere, è stato fatto un conteggio che ci sono 757 militari statunitensi che sono rimasti feriti nella guerra contro l'Iran. Cioè, quindi sembrava che tutto quanto avvenisse via cielo, senza problemi, eccetera. Ma quando l'Iran rispondeva e colpiva le basi americane in Kuwait, in Arabia Saudita, in quei paesi là, in Siria, ti ricordi, no? In Iraq e quant'altro, 757 militari sono rimasti feriti e 18 sono stati quelli che sono tornati a casa dentro una bara. 18 morti americani. Stiamo dicendo appunto di questo allarme che può venire dalla Russia per quanto riguarda alcuni paesi che aiutano Kiev, no? Le minacce più o meno prima date e poi tornate indietro. Ma le minacce sono arrivate anche dall'Iran, che ha detto: noi possiamo arrivare dove vogliamo con i nostri missili. Il generale Camporini, che è uno dei massimi esperti, è stato comandante, capo di Stato Maggiore della Difesa dell'Aeronautica, insomma uno che partecipa molto anche alle analisi con i suoi istituti di quello che può avvenire o può non avvenire, ha detto: beh, loro hanno armi che possono arrivare a 3.000 chilometri, però diciamo sono armi che, pur avendo buone capacità di volo, sono facilmente intercettabili se il Mar Mediterraneo viene sorvegliato come si deve, per esempio dalle navi americane che sono ormai stanziali sul posto, ma anche da alcune navi nostre. Ecco, in Italia è difficile che arrivi un missile di quel tipo, secondo Camporini, però potrebbe arrivare in Grecia, a Cipro, in Romania e in Bulgaria. Questa è un po' la situazione. Speriamo che tutto questo qui in qualche modo cambi, francamente.
0: Ne avremmo bisogno. Senti, ci interrompiamo?
1: Sì. Ok. Così riprendo anche fiato.
0: Se vuoi un minuto ti dico io quello che ho visto sulla stampa.
1: Stampa.
0: Tanto per dirti che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un po' di cose sostanzialmente, rimettendo i quotidiani. Guarda, parto dai francesi per un motivo molto semplice, che a parte la parte politica, sai che si pensa Le Pen Mélenchon, questo Mélenchon che della sinistra non lo voleva nessuno, ma in realtà c'ha un forte seguito. Quindi, ma la sinistra non ha fatto tabula rasa, insomma, e si pensa Le Pen e Mélenchon possono essere questi i due cose del duello finale, poi vedremo. Ma una cosa che invece
1: mamma mia,
0: ne abbiamo parlato l'altra settimana
1: di qua e di là da piangere,
0: ecco, questo tentativo della Francia di ostacolare i social, sai, di vietare i social sotto i 15 anni, che è stata cassata dalla giustizia, però stai dicendo non va bene, ma pensa rientra a scuola e tu pensa, questo c'è il giornale Corse Matin, però avranno il divieto di portare dentro i cellulari, sai che insomma è a scuola, e quindi sarà proprio un esperimento francese fatto proprio l'interdizione, cioè il divieto di questa cosa, che però non è visto da tutti bene. Qui fanno vedere una ragazza che telefona dietro le sbarre, dove si vede c'è un simbolo del telefono portati interditi, bloccati, no? Vabbè, c'è i favorevoli e i contrari.
1: Sai, la foto in quel modo si fa anche creandole.
0: Sì, ma per dire che comunque in Francia non tutti sono d'accordo a questa cosa, però insomma, anche perché dicono che limita le solite cose, si limita la libertà personale, cioè, capito? Cioè, se tu impedisci di portare un cellulare a scuola, che durante le lezioni ti metti a fare WhatsApp o i social, le cose, e glielo vieti, vieti la libertà personale di uno studente, no? Insomma, te lo dico con ironia, ovviamente, no? Perché questo è. Invece,
1: sempre su questo argomento dei minorenni, questa multa questo accordo che ha fatto Meta con gli Stati Uniti, per ora riguarda solo gli Stati Uniti.
0: Che ne
1: pensi?
0: Penso che a un certo punto hanno detto, guarda, paghiamo 17,1 milioni, quindi miliardi di dollari, perché in effetti è vero che condizionavamo la gente, però ce l'hanno l'obbligo di avere ai ragazzi 2 ore al massimo di social al giorno, non più like, perché mettendo i like li stimolano a fare cose, e poi la notte assolutamente non potranno.
1: Però hai visto che questi 17 miliardi
0: dove vanno a finire?
1: Pagheranno una parte adesso, ma non tutti, perché hanno detto ci sta bene pagarli, però ci devono entrare dentro anche TikTok e YouTube, allora, perché altrimenti quelli che perdiamo noi li prendono loro, dove potranno fare quello che vogliono.
0: Infatti lui all'inizio daranno 516 milioni.
1: Capito? Quindi vedi a volte l'informazione, 17 miliardi, insomma, comincia a essere una bella multa, no? E speriamo che allora una cosa del genere in qualche modo possa essere trasportata anche in Europa, per esempio. Io non la vedrei male, limitazione.
0: Ma te lo immagini, Trump
1: ora so che
0: fuoco.
1: Esco fuori qualcuno
0: no,
1: prende la
0: ma
1: schiaffia,
0: Trump, ma... prendi fuoco, perché hai visto, no? Ma se matto gli tocchi, ti ricordi che Trump ce l'aveva con chi? Basta attaccare le multe alle major, alle grandi, alle big tech americane.
1: Questi soldi li prende lui ora.
0: Tanto non avesse preso nel via. Poi chiudo con la Spagna. La Spagna, il problema di Ceuta è abbastanza grossino, insomma. Ora ne parlano meno i giornali spagnoli, perché sono tutti indirizzati a parlare di quello che è successo in Nepal, in Tibet, quindi questo. Però ABC, vedi, intanto fa vedere ancora la situazione sulla Spagna, dove la gente, vedi, addirittura c'è chi taglia i capelli ai ragazzi rimasti lì, e c'è da dire che se tu vai a vedere alcuni filmati che trovi sul YouTube, trovi persone esasperate in quella exclave, sai che è un'exclave, dice le donne non possono uscire di casa, hanno paura a uscire di casa, questi sono veramente accusano tantissimo Sanchez, che ha dovuto tornare indietro sull'immigrazione in questo senso, perché prima di tutto l'accusano di essere andato in vacanza in un momento dove onestamente era fuori luogo, ed averla abbandonati questa cosa, quindi gli danno veramente forti attacchi Sanchez, tant'è che ora ha dovuto mettere delle regole molto restrittive nei confronti specialmente di quello che fare con queste persone, questo purtroppo, ma è perché capisci che lì è un extrave, è lontano dalla Spagna. È Spagna, ma non è
1: oltre lo stretto di Gibilterra.
0: Esatto. Però
1: che poi si chiama stretto, ma non è proprio stretto.
0: Vabbè, questo è un po' quello che ho visto. Non trovo. Ah, l'ultima cosa è l'AISE, mi sembra nell'ultima due settimane ha arrestato 50.000 persone. Ho cercato di 50.000,
1: Sì.
0: Non ho trovato traccia, l'ho trovato andando in giro chissà dove, ma mi ricordo che dico "Ma come hanno fatto?" No, dico tutte queste e non se ne parla. Anche sui giornali americani non trovi traccia di niente. La parola ICE è scomparsa.
1: E dove l'hai vista questa notizia?
0: L'ho vista andando a curiosare su YouTube, ovviamente, sì, attraverso dei youtuber americani, capito, che sono abbastanza.
1: Ma sono notizie verificabili?
0: Sono notizie verificate.
1: Non essere per niente sui giornali.
0: Non si trova, infatti, la cosa che ti volevo dire
1: è che i giornali ci sono favorevoli e contrari.
0: Esatto, però quindi non avere nessuna idea di questo mi sembra cosa. E però un altro spunto l'ha dato l'altra sera Sky TG24. Capito? Però sono quelle notizie che ci fai caso lì per lì, no? Poi magari vai a vederle, scelte
1: e non le trovi.
0: Ti ricordi è successa un'altra volta, mi ricordo su che era, che poi non si trovava queste cose. Io non quindi diciamo che era comunque dell'AISE non se ne parla, ma l'AISE sta facendo sempre gli affari suoi là, insomma. Tutto qua. Va bene?
1: Pausa.
0: Che si fa?
1: Pausa.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1.000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
6: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
0: E quando mi hai detto pausa, io non ho messo la pausa.
1: Ah, hai messo il...
0: No, è venuto l'orario, l'orario, perché devi sapere che qui...
1: Se vuoi recuperare, recupera, siamo in tempo.
0: No, no, no, no, ci mancherebbe. Buona la prima, noi diciamo sempre così, buona la prima. Bellissimo. Senti, dove andiamo? In Italia che
1: avviciniamoci in Italia, dunque,
0: chi,
1: dunque.
0: Di che si parla in Italia? Che
1: se ne parla? Io parlerei...
0: Gasolio, quanto costa, no?
1: Questo ne possiamo anche parlare. Io là, fino al 5 fino settembre al 5... rimane come ora.
0: Ma come funziona in base a... cioè, alle categorie più deboli,
1: ma
0: magari...
1: sembra che questa cosa sia impossibile.
0: Come fai a farla?
1: Stavano pensando a una card secondo il reddito, però ma tu pensa al rischio di truffe.
0: No.
1: Ma tu pensa in un paese come il nostro al rischio di truffe.
0: Aspetta, dov'è che ho trovato il regalino di Conte?
1: No, no, ma sono cose che
0: 174 miliardi di regalo del super bonus, sì, no, una cosa del genere. No, truffe in Italia purtroppo, ma non solo in Italia, dai, da tutte le parti.
1: Io quando ho sentito dire questa cosa, ma te lo immagini? Io so che tu sei uno che magari ha la possibilità che consumi poco, magari sei in quel modo anche perché non hai soldi per andare avanti. Ascolta, mi dai la tua card, risparmierei, risparmierei 300 euro, si fa mezzo, 150 li do, 150 tengo per me, vado a fare due pieni, perché poi sarebbe così.
0: Esatto.
1: Quindi non lo so come faranno, in qualche modo faranno, però così diventa veramente pesante. Ma onestamente, o lì mettono le mani sulle accise come era stato promesso,
0: però ha detto che oppure vengono chiesti gli anticipi sulle tasse ai
1: solo Eni e Agip adesso,
0: perché
1: solo Eni e Enel adesso e basta.
0: Ma secondo te lo potrebbe fare un governo? Lo potrebbe fare?
1: Il governo lo può fare tranquillamente.
0: Come
1: mette,
0: fa a farlo?
1: Mette una tassa nuova, la specifica, la motiva.
0: Cioè, potrebbe imporre alle sette sorelle questa cosa. Io le chiamo sette sorelle perché una volta erano le sette sorelle, sì, no? Che non erano sette
1: sorelle.
0: Sì, no, le grandi compagnie.
1: Le
0: major,
1: sì, esatto, grandi compagnie, no? Petrolifere, sì.
0: Esatto.
1: Potrebbe, senz'altro, ci mancherebbe altro.
0: Tu dici che lo potrebbe fare?
1: Ma tu pensa, allora, ma nella Costituzione italiana c'è scritto che le tasse devono essere progressive. Non lo sono progressive, lo sono parzialmente progressive. Quindi basterebbe applicare quello, avresti già fatto. Solo che non viene fatto perché ci sono molti che non vogliono, insomma, ecco. Al di là di questo, in questo momento lo faranno solo Enel ed Eni perché sono partecipate dello Stato. Lì è il governo che può decidere, con le mie faccio così. Come ha fatto quel sindaco in quel paesino veneto? Tu sai di quel sindaco cosa ha fatto, no? Villa Franca si chiama.
0: Scusa, eccolo qua. Stati Uniti, l'ICE ha arrestato 50.000 persone a luglio. Guarda, fonte TGcom24.
1: TGcom24 dove l'ha presa sta notizia?
0: Guarda, il numero di luglio...
1: presa come te...
0: No, il numero di luglio rappresenta un aumento del 15% rispetto. Ora mi sono ricordato, no? Vedi?
1: Sì, sì.
0: Guarda, cioè, l'Austria è stata 50% a luglio, è record nel secondo mandato di Trump. Io ti dico la fonte, sì, che l'ho vista io, vedi che l'avevo vista io da qualche parte, insomma.
1: Ma io non dubitavo che l'avessi vista,
0: no, ma è bene dirle, no, ste cose. Vediamo se troviamo anche la fonte.
1: Ascolta,
0: mentre parla anche tu, così almeno.
1: Fermati un attimo, è bene dirle, però il fatto che nessun giornale americano, che sarebbero più interessati di noi all'ICE, no? Credo, almeno spero. Né di destra, né di sinistra, né di centro, né pro Trump, né contro Trump, ne faccia cenno, è strano.
0: Allora, i dati governativi sono stati forniti dall'ICE al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, analizzati dall'Associated Press.
1: Ancora, cominciamo ad avere un briciolo di notizie.
0: Un briciolo di notizie.
1: È l'ICE che ha comunicato quanti ne ha arrestati.
0: Esatto, è analizzati dall'Associated Press, quindi l'associazione della stampa, no?
1: L'Associated Press è un'agenzia, è come se fosse l'ANSA.
0: Perché non voglio dire cose...
1: Però che i dati li ha dati l'ICE. Attenzione bene. È un po' come quando c'è una manifestazione, no? Secondo il sindacato erano 1 milione, secondo la questura erano 100.000.
0: A giugno 43.021 arresti a giugno.
1: Ma
0: quasi 50.000.
1: Ne hanno alcuni milioni, Giuseppe,
0: ma è roba
1: di clandestini.
0: Ho capito, ma che
1: di clandestini in America ne hanno alcuni milioni.
0: Allora che aveva ragione Trump, insomma, cioè, fammi capire.
1: Dipende dalle modalità con cui agisce, come tutte le
0: cose. Euronews, guarda,
1: come tutte le cose.
0: Guarda, anche ora ci sono varie fonti, anche le Euronews, guarda.
1: Sì, ma la fonte principale è
0: quella lì,
1: è quella dell'ICE, l'ICE che fa verbale. Senz'altro lo farà con gli nomi e cognomi accanto, ci mancherebbe altro.
0: No, ecco,
1: se li arresta.
0: È semplicemente quello, perché mi giravano, non voglio dire cose che l'abbiamo trovata la fonte.
1: Ma io non dubito che te l'avessi sentito.
0: Ma è bene dirle, è bene dirle. Vai, continua pure, Ivo, scusa, non ti ho interrotto.
1: Oh, no, cioè, quindi sul discorso del gasolio ce lo siamo già detti, insomma. Cioè, qui c'è un problema che sta diventando complicato per il paese. Oh, non ti dimenticare che l'Istat ha visto 3,9% d'aumento in un anno in questo momento, quasi tutto derivante dalla maggiore spesa energetica, capito? Non è un aumento che arriva perché, che ne so io, va di moda il pantalone corto, tutti a comprare pantaloni corti, aumentano i prezzi. No, il problema è che siccome di energia si vive tutti, lo vivi in casa, lo vivi in una fabbrica, lo vivi camminando con la macchina, con il treno, con tutto quanto, esatto, sta aumentando tutto per colpa dell'aumento dei costi dell'energia, in modo sproporzionato. C'è stata la settimana scorsa una mezza polemica, c'è attenzione, le associazioni che guidano le ambulanze del 118 a causa dell'aumento del gasolio sono in difficoltà.
0: Ma c'erano in difficoltà prima.
1: Era già in difficoltà prima. Indubbiamente in 3 mesi la misericordia d'Arezzo ha speso 2.000 euro in più, ne spendeva 4.000, ne ha spesi 6.000. Cioè, ma che saranno 2.000 euro? Sono 2.000 euro. La misericordia non è che abbia capitali enormi, vive di molto spesso di donazioni, di queste cose qua, e di piccole attività che svolge. Riceve dalla Regione Toscana un rimborso per il servizio con le ambulanze.
0: Regione Toscana?
1: Sì.
0: Mi parli della Regione Toscana?
1: No, parlavo della benzina.
0: No, no, dopo mi ci ritorni a Gianni.
1: Torniamo alla benzina, alla Regione Toscana, vai.
0: Allora, la notizia. Quale la notizia è quella di questa banca Monte dei Paschi di Siena, sì, cui gli vogliono togliere il Siena.
1: Sì.
0: L'amministratore Levaglio ha fatto questo mega proposta per due banche, sì, per arrivare a 70 miliardi, dimmi se sbaglio,
1: sì,
0: per evitare che Intesa faccia questa
1: faccia arrampicata. Faccia il contrario, se la mangi.
0: Adesso c'è il problema che, tu lo sai, insomma, Monte dei Paschi di Siena, insomma, è sempre stato un po' vicino a un'area politica, no? Il paradosso che la quota del governo ha detto subito, il governo ha detto no, noi la quota non la cediamo. Ha spiazzato chi? Ha spiazzato gli amici dell'Unipol, che tengono tante queste cose, guarda caso, che vengono dal primo socio, sono le cooperative romagnole, che vedrebbero invece bene questa cosa, un'Intesa. Ma chi è che contro Gianni? Gianni ha detto non passa lo straniero, e quindi qui automaticamente Gianni è con la Meloni. Quindi esiste un PD che sta con la Meloni e un PD che vorrebbe. Dai, una lettura la puoi dare anche così.
1: Il PD non lo vedo né di qua né di là. Come perché no? Le cooperative ormai sono
0: esiste
1: un'azienda.
0: Il PD è.
1: Esiste?
0: Esiste, sì.
1: Strano. Arezzo non me ne sono accorto, però.
0: No, come no?
1: Ad Arezzo ormai non c'è più il PD.
0: È vero, amici, ma amici, tutti amici, ma insomma, domattina c'è il vice sindaco Camurrini qua, amici del PD, dopo dovete fargli un po' di, insomma, contestazione, no?
1: Come se gli voglio fare gli applausi?
0: Come sarebbe, insomma, non fare il suo lavoro, l'opposizione.
1: Ma chi è l'opposizione?
0: Il PD. Poi c'è AVS, poi c'è 5 Stelle, poi c'è chi c'è?
1: No, scusate, Donati.
0: Sì, nella lista c'è il Garezzo. E poi chi c'è? Non ne dimentichiamo nessuno.
1: E Poponcini.
0: Perché, ma Poponcini è. Ah, futuro. Poponcini. Però si può dire Poponcini o si dice Futuro Nazionale?
1: Poponcini perché è il consigliere
0: perché
1: comunale,
0: non c'era
1: che futuro, però è lì come Futuro Nazionale.
0: Ma non c'era il Futuro Nazionale nella lista, è diventato
1: gruppo,
0: dopo.
1: È nel gruppo misto.
0: Comunque, al di là di questo, scusa, ti ho interrotto.
1: No, no, niente.
0: Dicevo, che si fa con questo PD? Insomma, che si danno via il Monte dei Paschi, per togliono Siena? Io da retino non sono contento, te lo dico subito.
1: Facciano come vogliono.
0: No, deve rimanere di Siena.
1: Io non c'ho neanche una quota del Monte dei Paschi, quindi facciano quello che gli pare.
0: No, vabbè, era curioso questa la lettura che avevo fatto con queste due anime, a parte tutto, a parte scherzi, del PD, che comunque riguardano uno dei grossi...
1: Faccio presente una cosa, che anche a Gianni, che avvenga la fusione in un modo o nell'altro, gli importerebbe poco e niente. Lui difende la senesità perché a Siena ci sono 5.000 dipendenti del Monte dei Paschi. E tu sai che se per caso la testa della banca passa da Siena a Milano,
0: no,
1: quei 5.000 quando vanno in pensione non li riassumono.
0: Io da retino mi oppongo.
1: Hai capito?
0: Subito. Senti, ma visto che siamo in regione, come è andata a finire la storia di Giovanni Grasso? Insomma, ho visto, ora devono fare una riunione, sono sti medici sono arrabbiati, tutti gli ordini medici sono, no, arrabbiati, ora per modo di dire, dicono che non, insomma, di rivedere questa scelta.
1: Gianni ha fatto un'intervista e ha spiegato come stanno le cose, né più né meno.
0: Ma devono fare anche, li deve incontrare, li deve incontrare questa settimana.
1: Li deve, sul deve bisogna stare attenti perché...
0: No, è doveroso per un presidente di una regione
1: anche
0: incontrare
1: per un sindaco
0: tutte le categorie.
1: Anche per un sindaco è doveroso incontrare chi chiede un incontro?
0: Ma io penso di sì.
1: Come mai Comanducci ha detto che non li incontra i vigili?
0: Come non li incontra i vigili?
1: No, noi stiamo riorganizzando la polizia locale.
0: Ora però, ora, scusa, io va bene tutto, ma che quando arriva il Saracino, non è la prima volta.
1: Fermati, non confondere il cavolo... con la merenda. Fermati un attimo.
7: Io mi sono fermo. Più fermo di così.
1: Ma credo. Lascia stare il saracino. Lascia stare il saracino. Lascia stare il saracino. I sindacati hanno indetto una protesta perché dicono ci manca le divise, i caschi,
0: non lo so,
1: le giubbotti.
0: Una sigla sindacale mi sembra però, non tutti.
1: Una vuol fare lo sciopero, una vuol fare l'assemblea.
0: Sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Insieme bloccherebbero buona parte del corpo della polizia municipale. Però loro hanno detto, siccome questa cosa l'hanno detta 15 giorni fa, quasi un mese fa, hanno detto noi però vogliamo incontrare il sindaco per parlarne. Sembrava che l'incontro fosse possibile. Ieri mattina Comanducci ha fatto una comunicazione via internet, perché tra l'altro credo che in comune non esiste nemmeno l'ufficio stampa a questo momento.
0: Marco Caneschi c'era.
1: Marco Caneschi è un dipendente del comune che fa.
0: È un giornalista, non faceva quello.
1: È un giornalista, ma non so se è proprio inquadrato nell'ufficio stampa. Non lo so. Però lui c'è, però non mi sembra, non vedo comunicati stampa tradizionali da parte, vedo che direttamente gli amministratori parlano mettendosi davanti alla telecamera.
0: Ho capito. I tempi cambiano, Ivo.
1: Ma ci mancherebbe altro. Cambiano i tempi, ma infatti, come Gianni tu dici, doverosamente incontra i medici che hanno avuto delle perplessità su quella nomina. La polizia locale con i sindacati vuole incontrare il sindaco. Il sindaco ha detto: non mi sembra opportuno in questo momento, perché il 6 c'è la giostra, io voglio che vada tutto bene. Ringrazio già ora la polizia, carabinieri che copriranno eccetera, una cosa altra, eccetera. E siccome stiamo riorganizzando con il comandante Menguzzo tutta la polizia locale, ci rivedremo quando è pronto il progetto. Non mi sembra una cosa.
0: Ma neanche a me sembra una cosa che invece si faccia per il saracino, una cosa del genere. E io la penso così, perché non è la prima volta.
1: E non li incontri nemmeno.
0: Non è la prima volta. Tra l'altro,
1: ma
0: comandante,
1: non li incontri nemmeno per dirgli con questa cosa che hai detto tu.
0: Aspetta.
1: Cambiate giorno, fatelo il giorno dopo.
0: Aspetta. Allora, il perché non l'abbia incontrati, secondo me, il primo cittadino li deve incontrare. A parte questo. Vabbè.
1: Questo diciamo,
0: però anche loro, non è una. Scusate se lo dico in maniera. Io non riesco a dire le cose che non penso.
1: Ma
0: è una provocazione fanno per saracino. Dai, su. E se no ci prendiamo un giro. E allora non è la prima volta. C'è stato un'altra volta anche prima. Sempre per saracino facciamo sciopero. C'è sciopero o assemblea. Per carità, diritti legittimi, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
0: Però a un certo punto il comandante Menguzzo è arrivato ormai, quanti sono? Tre mesi, ok. Io non so, non conosco i tempi per poter cercare di riorganizzare, perché lui avrà trovato delle criticità di prima, se anche prima facevano questo sciopero,
1: penso.
0: No? O questa assemblea.
1: Penso.
0: Quindi io non lo so i tempi che ci vogliono, i tempi logistici, poi si è insediata la giunta, poi... Non lo so, noi siamo a conoscenza. Però ritornare alla stessa maniera con comandante nuovo, amministrazione nuova, io la trovo un altro modo, per me è una provocazione, poi legittima, per carità.
1: E tu non l'avresti incontrati?
0: Allora, io non sono sindaco, ma io se fossi stato il sindaco sicuramente, anzi, ci sarei proprio andato nel mezzo, perché io non ho grossi. Io
1: è
0: sempre,
1: questo che
0: guarda,
1: dico
0: che
1: io
0: quando potevo o dovevo, io ho sempre affrontato le cose in prima persona.
1: Guarda, allora
0: su questo la storia lo racconta. Quindi, però io non sono il sindaco, il sindaco avrà le sue ragioni, conosciamo. L'ex assessore Comanducci, oggi sindaco, la persona che è, quindi se evidentemente ha deciso di fare in questa maniera, evidentemente ci sono delle cose che noi non conosciamo, o ha elaborato un modo, avrà avuto il suo perché. Io non posso darti una spiegazione, io l'avrei fatto.
1: Per me è un errore non incontrare chi ti chiede di essere incontrato. Siccome questo qui non è il cittadino che sta a stop ed arca, che gli vuol parlare del marciapiede.
0: Ma fammi capire.
1: È un'organizzazione sindacale dei tuoi 100 vigili che ti chiede di incontrarti, almeno per dirgli...
0: Ma prima di avere indietro lo sciopero e l'assemblea o dopo? Prima o dopo?
1: Che vuol dire questo?
0: Vuol dire... Tu mi hai chiesto di incontrarmi, io ti ho detto no, se ne parla dopo, e tu fai sciopero, è una cosa. Tu fai sciopero, chiedi di incontrarmi, e allora decido io quando incontrarti. Scusa, perché la decisione l'ha già presa.
1: Allora ti sembra era doveroso che Gianni incontrasse medici? Li incontra perché Gianni è un politico. E così si fa. Quando un'organizzazione ti chiede un incontro, si fa l'incontro.
0: Sì,
1: al limite gli sputi in faccia l'incontro.
0: Sì,
1: non so se mi spiego.
0: Ma io
1: ti
0: ho chiesto se questa sigla sindacale ha indetto prima lo sciopero e poi ha chiesto il cosa.
1: Allora,
0: per me fa una
1: lo stato d'agitazione della polizia. nel locale è permanente, perché è una vita che ci ha dato.
0: Ma ha chiesto l'incontro al comando?
1: L'ha chiesto contemporaneamente nel proclamare lo sciopero. Proclama lo sciopero, siamo disponibili all'incontro.
0: Prima ci parli, mi chiedi l'incontro. Se non trovi, se non si trova la quadra, farai lo sciopero.
1: E
0: te prima fai lo sciopero, poi dici
1: allora la pensi così. E va bene, pazienza.
0: Vabbè, io penso,
1: pazienza.
0: È diritto lecito.
1: Pazienza, non c'è niente da fare.
0: È diritto lecito, io lo vedo in questo momento con un'amministrazione nuova, un comandante nuovo, io lo vedo sbagliato, però avranno fatto i loro passi.
1: Il signor Alessandro Ghinelli, che è stato sindaco per 10 anni, è stato criticato a bestia per gli ultimi 5 anni, anche da quelli che sono ora al governo, va bene? Quasi tutti questi, almeno fare tutti, hanno detto discontinuità, perché era uno chiuso, non parlava con nessuno, non faceva gli incontri, non c'era mai. E fanno la stessa cosa ora?
0: Scusa,
1: fermati. Fanno la stessa cosa.
0: Io mi fermo, cavolo, ma ti posso ribattere?
1: Io un cambiamento lo volevo vedere in
0: questo.
1: E allora,
0: anche la sigla sindacale un cambiamento si doveva vedere. Perché se tu vieni con già detto che fai sciopero e la cosa, tu vieni già in un modo diverso, perché vieni lì come una sorta
1: falso
0: di dire,
1: mestiere.
0: Ma come falso mestiere?
1: Falso mestiere.
0: Prima chiedi l'incontro,
1: cerca di ottenere quello
0: cose,
1: che non ha ottenuto
0: poi,
1: per anni.
0: Va bene, ma gliel'hai chiesto prima?
1: Ma gliel'ha chiesto in quel momento. Dice
0: prima fai sciopero, gli dici faccio sciopero e poi gliele chiedi?
1: Va bene, andate avanti così.
0: Ma no,
1: andate avanti
0: così.
1: Se fosse è un stato errore. Ascolta, allora parliamo di un'altra cosa. Vabbè. Andiamo subito sul nodo, se no mi fa subito scaldare. I platani di via Sansovino, ok?
0: C'è il video,
1: se lo vuoi mettere intanto ci parlo
0: però
1: sopra.
0: Parlaci te.
1: Ci parlo sopra io, ma
0: sì,
1: come no?
0: Non c'è il video, c'è il
1: ma
0: video ma non ci sono stato io.
1: Ma come no? Vai, mettilo. Allora, ti racconto questa storia.
0: Intanto metto il video,
1: sì.
0: Guardalo.
1: Allora, tu sai che per fare i lavori in una certa strada devo mettere prima la segnaletica dicendo togliete le macchine perché il giorno tale qui serve tutto libero, lavoro, un scritto a mano tra l'altro, potatura.
0: C'è un avviso, tu dici.
1: Hanno messo il divieto di sosta perché dovevano togliere le auto che erano sotto la strada, sotto le piante per poterle ripulire, non potare. Ci hanno scritto potatura platani su quel cartello. Cosa può pensare un cittadino che vengono qui e potano tutto? In realtà hanno fatto una cosa fatta bene perché hanno pulito i tronchi bassi.
0: Infatti l'ha detto anche Angelino che è andato a fare questo servizio.
1: Che ti sta dicendo? Ma è una cosa che, scusa, quando abbiamo parlato del buio all'ospedale, quante volte ti ho detto basterebbe ripulirsi dalla parte bassa
0: da sotto? Sì,
1: te l'ho detto io, perché ripulire le piante basse non è solo una cosa fatta bene, è un obbligo di legge, perché il codice della strada dice che sotto 2,20 m non ci dovrebbe essere niente su un marciapiede su una strada.
0: Ora io questo non lo so.
1: Compreso i cartelli stradali. Sai che ci saranno 1000 cartelli stradali non in regola anche nel comune d'Arezzo, come in tutta Italia.
0: Addirittura.
1: Perché il cartello stradale non può essere più basso di 2,20. C'è la gente che è alta 2 metri, ci batte il capo. È chiaro? Allora, stessa cosa lì. Hanno fatto questo lavoro, guarda che bellezza. Hanno dato aria, hanno dato spazio, e è fatta bene. Però tutto questo nasce da cosa? Perché 2 giorni prima di mettere quel cartello potatura platani non hanno fatto un comunicato di 10 righe in cui dicevano attenzione, il giorno lunedì 24 di agosto, 25, non so quando era, non mettete le macchine lì, c'è il divieto di sosta perché dobbiamo fare la ripulitura bassa dei tronchi. Giustamente qualcuno ha detto ma come? Se fate la potatura alta delle piante, le tagliate, che non si può fare d'estate, così dice la regione toscana. E sono andato a protestare. Ora anche lì dipende come hanno protestato. Qualcuno ha detto hanno bloccato i lavori. Non credo che siano andati lì con le mazze in mano.
0: Sentiremo domattina il vice sindaco Abusini,
1: esatto,
0: che verrà qui.
1: Però allora quando viene qui gli dice ma perché prima di fare questo lavoro non l'avete comunicato con 10 righe di comunicato stampa? 10 righe bastavano per dire non poteremo, non taglieremo le piante, semplicemente ripuliremo la parte bassa perché chi passa a piedi ci batte il viso, chi parcheggia c'ha i rami che gli battono sul parabrezza della macchina, c'è un problema di sicurezza e di luminosità e di apertura. Quindi hanno fatto bene a farlo, gestita la comunicazione con i piedi,
0: certo,
1: con i piedi, punto. come io vedo gestito con i piedi il rapporto con un sindacato di polizia che fa lo sciopero.
0: Come io vedo gestito con i piedi alcuni cittadini che allora chiamano i vigili del fuoco onnipresenti, gli devo fare tanti applausi perché cadono le fronde dell'alberi. Allora chi hanno avvisato qui per fare sto lavoro? Nessuno. L'hanno chiamati per andare su un suolo pubblico a togliere le cose delle... Guarda, questi, ti faccio vedere le foto di stasera, sì. qua giù nella via. Dico, ma chi va chiamato? Hanno chiamato i cittadini perché c'era le macchine sotto, e dico, perché siete dovuti intervenire voi? Perché questa è un'area pubblica. Sì, dico, ma allora interverrà il comune.
1: Se c'è un pericolo, sono
0: intervenuto. Lo vedi? Allora, chi hanno avvisato loro?
1: Loro chi?
0: I cittadini che hanno protestato e i vigili sono subito andati.
1: Ma i cittadini non sono mica niente pubblico.
0: Ah, ecco, va bene. No, allora.
1: Caro, loro hanno l'obbligo di avvisare quando fanno le cose.
0: Tu lo sai, sei uno di quelli che avvisa, quindi figurati.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Allora, quello che dici te sulla comunicazione preventiva, io non lo so che regole ci sono, hanno sbagliato, lo chiederò domani mattina perché io non ti posso rispondere.
1: Allora, devo dire a Gianfranco Morrini, opinione del Brocchi, il lavoro fatto bene ci voleva, la comunicazione è mancata, non me la può fare il giorno dopo. Il giorno dopo l'ha fatta la comunicazione.

0: Io ha fatto mettere il cartello, insomma.
1: Ma giusto. Quindi se lui vuol venire a pulire le piante in via Nenni, glielo dico io quando c'ho le piante da
0: lì
1: a pulire.
0: Pulite.
1: Una sera facciamoci un servizio.
0: Ci se vai e te la prossima.
1: Anche domani sera, dai, se vuoi.
0: Allora, ci va a fare per la prossima settimana, si fa il servizio in via Nenni, sì, notturno.
1: Prima che arrivi lui che le pulisce. Mette il cartello.
0: Ma lui,
1: lo dica prima.
0: Secondo me lui ci guarda però,
1: No, faccia come crede, ci guarda, lo saluto.
0: No, ci guarda nel senso che insomma gli segnaliamo le cose, no?
1: Ma è anche un nostro dovere. Un nostro dovere.
0: Ma io non gli metto cartelli,
1: perché noi siamo al servizio del pubblico, capito?
0: No, non mi convinci di quel discorso prima, non ce la fai.
1: Però tu sei partito da dire è doveroso che Gianni incontri i medici. Io ti ho detto sarebbe doveroso che il sindaco
0: incontrasse. Io ti ho detto che l'avrei fatto.
1: Allora,
0: però se uno mi viene lì se uno viene lì subito col coltello in mano, subito a dire "Oh, io ci ho fatto sciopero, ora mi ascolti?" Io ti dico "Ah, ti ascolto dopo, prima fa sciopero, no?" Insomma, voglio dire Vabbè. Senti, c'è un altro
1: filmatino. Abbiamo un'opinione sull'informazione troppo diversa. L'informazione servizio dei cittadini.
0: L'informazione
1: porca miseria. Evadata preventiva, sempre.
0: Ma sei stato tu che hai detto che questi nomi dell'amministrazione hanno un modo di porsi che comunicano. Il Gamurini ha spiegato all'epoca i lavori.
1: Ho capito.
0: Ha spiegato tutto.
1: Ma ci vuole di dirle prima le cose. Vanno dette prima le cose che si fanno. Non vanno dette dopo. Perché dopo non serve a niente.
0: Magari dicevano tra due giorni si taglia le fronde sotto, nasceva il comitato antitaglio delle fronde sotto.
1: E allora se nasceva?
0: Visto, i comitati sono potenti. Sono potenti i comitati.
1: Sono potenti.
0: Vero? Guarda quello che dell'antenna di via Libia, tanto per dire, no?
1: Di via Sicilia.
0: È vero.
1: Lo so che la Libia sia sono vicini, ma insomma.
0: Dov'è via Libia? È lì vicino.
1: No, via Libia è a Saione.
0: No, via Libia dov'è?
1: A Saione.
0: Ho sbagliato?
1: Via Sicilia dove
0: via
1: c'è?
0: Via Sicilia è là giù in fondo, sì.
1: Non hanno confuso mica. La Libia è uno stato estero, la Sicilia è una regione italiana.
0: No, ma sono vicine, no?
1: Via Sicilia, no, via Piemonte. Non sono vicine. Sono vicine sulla verità.
0: Sì, la Sicilia è la
1: cartina geografica.
0: No. Io dico quello.
1: Ecco, sì.
0: Che ci si ferma.
1: Bene.
0: Ci fermiamo.
1: Se ci fermiamo, ci fermiamo.
0: Fermiamoci, vai.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Vola con Radio Fly.

0: le 18 e 33 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte, senza pace, senza titolo, come volete voi, Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ma sai che ti dico? Quando c'è il Saracino, il 7?
2: Il 6.
1: Il 6?
2: Sì.
1: Io quasi quasi faccio sciopero.
2: Perché se ne frega?
1: Perché se lo vedi, lo vedi? Io non ho il diritto di sciopero, allora.
2: No, perché? Ti ho detto chi se ne frega, fallo.
1: E ti sembra giusto chi se ne frega?
2: Fallo.
1: Te devi essere lì a dire no, ci dobbiamo essere come radio, no, niente. Arriviamo 24 secondi prima della televisione.
2: Speriamo che tu abbia un motivo valido per farlo, sciopero. Altrimenti ti precetto.
1: Te mi potresti precettare, no, come direttore? Perché no?
2: Perché no? Perché è il tuo diritto a scioperare.
1: E non mi precetteresti?
2: Non ti posso precettare, insomma, che è un'autorità pubblica.
1: Scusa, facciamo
2: la precettazione avviene solo per motivi di ordine pubblico e di ragione pubblica.
1: Ordine pubblico.
2: Cioè, quando il ministro Salvini ha precettato gli autisti dell'ATAM, dei treni, perché ci garantissero le fasce protette dei treni.
1: Salutiamo Pietro Bonini che ci guarda dall'Ungheria.
2: Madonna,
1: a 300 km da Budapest. Ciao Fabiano, mi raccomando, spero che tu sia fermo in macchina, cioè in casa.
2: A radio si ascolta anche mentre si cambia.
1: No, vabbè, però magari lui ci guarda su ciò.
2: Che ne sai?
1: Vabbè, ti dicevo, potrebbe essere.
2: Non è che hai messo un ponte radio anche
1: in Bulgaria? No, ascolta, il precetto, metti una cosa, metti che. Tanto sono tutti amici, no? Teletruria hanno voglia di mandarla la diretta a Maranto Cianne nemmeno, Arezzo TV neanche, Tele San Domenico niente. Si trovano, i media dicono basta, facciamo come vigili, niente, sì. Sciopero, basta. E noi rimaniamo lì e ci dicono: no, qualcuno bisogna che lo mandi la diretta del Saracino. Ma te me potresti procettare a me?
2: No.
1: Ho fatto un esempio calzante, no? Come un bene pubblico, Arezzo.
2: Qual è il bene pubblico?
1: Che Arezzo senza diretta del Saracino? Come si fa?
2: La guarderà in diretta, la guarderà registrata.
1: No,
2: la guarderà
1: non mica bene. Allora, no, tu sei discriminatore, sei anti-walk.
2: Perché
1: chi va in piazza vede il Saracino
2: e paga,
1: non va,
2: e paga per andarci.
1: Chi non va in piazza non lo può vedere.
2: Esatto.
1: È discriminazione questa.
2: Ma che cosa dici?
1: Come no?
2: Come? Perché no? No.
1: Insomma, mi potresti. Io il comunque mi potresti precettare o no?
2: No.
1: Ma come no?
2: Non ti posso precettare. Io poi, il governo può precettare i medici se mancano i medici al pronto soccorso,
1: certo
2: che c'è uno sciopero, e è giusto che sia così. Il sindaco non può, ma il prefetto per fare una precettazione, potrebbe precettargli il prefetto, i vigili urbani che fanno sciopero. Lui potrebbe.
1: Il nuovo
2: fare.
1: Prefetto?
2: Nuovo vecchio vuol dire il prefetto,
1: no,
2: come
1: prefetto,
2: autorità.
1: No, l'ho visto l'altra sera.
2: Come autorità potrebbe farla.
1: A ubi periculum.
2: Capito?
1: Lo sai cos'è?
2: No.
1: Ubi periculum è la Costituzione che è stata la prima volta applicata qui per il conclave di Arezzo 1276.
2: Tutta roba del Pierluigi Rossi.
1: Sì, c'era Pierluigi Rossi, Don Alvaro con la voce di Tosi
2: e pane loro.
1: Ganzo, il primo per fare il Papa, per eleggere Gregorio X ci hanno messo 33 mesi. Per eleggere Innocenzo V, mi sembra, una sera. Perché se no non mangiamo, non beviamo, non chiusi tutti lì dentro.
2: Capito?
1: Va bene.
2: Allora, non ti posso presentare, allora che fai? Sciopero o no?
1: No, non sciopero io. Perché se io non stigmatizzo lo sciopero come strumento di rivendicazione dei propri diritti, e te l'ho sempre detto, stigmatizzo il fatto di farlo in un momento come quello del Saracino, che è, diciamo, per me una piccola provocazione in più, una forzatura lecita, legittima, tutto quello che vuoi, ma la trovo come dire: oh, noi si sciopera, ora parla. No, prima si parla e poi, se non ti trovi d'accordo, è questo il punto, sciopera, ma prima parlaci con me, no? Potrebbe essere questa una chiave di lettura, ti chiedo?
2: Per me no.
1: Per te no, va bene, ok,
2: no.
1: Andiamo avanti.
2: Per me no.
1: Andiamo in piazza.
2: Lo sciopero lo si fa per creare un disagio, non si fa per...
1: No, me la venire a dire questa, me l'hai detta una volta, ma hai fatto prendere fuoco, non me la dire questa.
2: Perché?
1: Lo sciopero si fa per rivendicare i propri diritti, non per creare un disagio.
2: Ma siccome
1: disagio agli altri, ma rivendicando i tuoi diritti, perché tu, scioperando, tu levi diritti a me. Hai capito? Se io non lo faccio sciopero, quindi tu sciopero lo fai per rivendicare i tuoi diritti.
2: Sì, perfetto.
1: Ok.
2: Però facendo lo sciopero ti crea un danno?
1: Sì.
2: Benissimo.
1: Togli i diritti a altri.
2: Mi crea un danno per me perché quel giorno facendo sciopero rinuncio allo stipendio?
1: È una tua scelta, è una tua scelta.
2: ti ho chiesto se è così o
1: sì,
2: no.
1: È una tua scelta, però.
2: Ti ho chiesto un sì o un no.
1: Sì, è una tua scelta, ma i miei diritti mi vengono tolti per una tua scelta.
2: Ti vengono tolti i diritti?
1: Certo. Allora, se un giorno fanno sciopero al comune, io non posso fare niente. Al comune dico al comune come da altre parti, ora si fa per dire.
2: Esatto.
1: Se sciopero gli uffici postali, io cittadino non posso usare.
2: E allora non
1: servizi.
2: Si sciopera più nessuno, perché si fa sempre un danno qualcuno scioperando.
1: No.
2: Sempre. Scusa, chi ha nei servizi pubblici fa sempre un danno a qualcuno.
1: Allora,
2: se l'ufficio anagrafe chiude un giorno,
1: allora tu l'hai detto prima: un medico non può scioperare, un vice del fuoco può scioperare.
2: Precettato.
1: Ah, precettato.
2: Sì,
1: ecco,
2: una parte sciopera.
1: Una cassiera del supermercato può scioperare.
2: Sì, può scioperare. Non può essere precettata.
1: Ecco, e mi dispiace perché loro io le metto sempre, lo sai come.
2: Mi detto questo? Torniamo alle regole.
1: Alle regole che tu non mi... No, per favore, non mi dire che lo sciopero serve per fare disagio a altri. Dimmi che lo sciopero serve per rivendicare i propri diritti.
2: Esatto, ma crea un disagio.
1: E crea un disagio.
2: Allora,
1: togli libertà a altri.
2: Libertà, crea un disagio.
1: Crea
2: non
1: un disagio,
2: Non togli la libertà, crea un disagio.
1: Togli la libertà.
2: Togli la libertà?
1: Sì, per scelta
2: perché
1: tua.
2: Se i vicini urbani fanno sciopero l'altro giorno della giostra, a chi la tolgono la libertà?
1: Per esempio, a tutte le forze di polizia che devono intervenire al loro posto, essere lì al loro posto. Uno magari voleva andare al giro e non ci può andare perché deve entrare in servizio per coprire i servizi.
2: E allora non
1: sarà
2: più sciopero, perché anche se lo faccio il giovedì, fermati, se lo faccio anche il giovedì, lo sciopero crea un danno a qualcuno, perché se lo faccio il giovedì non creerò il danno alla giostra, ma creo il danno a quello che gli hanno piazzato la macchina davanti al parcheggio.
1: Quindi sullo sciopero tu mi dici che si basa su creare il danno agli altri?
2: Non si basa su quello, si basa su rivendicare i propri diritti.
1: Bravo.
2: Nel momento che nessuno me li riconosce, in quel momento i diritti, io l'unica arma che ho è scioperare, cioè mi esento dal lavoro. Punto e basta.
1: Va bene, va bene, non sono d'accordo.
2: Guarda che è scritto in Costituzione, ti porto l'articolo e te lo faccio leggere. Se ti fa schifo sputi sulla Costituzione.
1: No, ti ho...
2: Porca miseria.
1: Ti ho detto.
2: È un diritto.
1: Ho di scioperare. Detto io che è un diritto per rivendicare i propri diritti.
2: Esatto. Allora...
1: Ma non certo perché serve per creare disagio agli altri.
2: Ma quando
1: lo crei di conseguenza, togliendo le libertà a altri di fare altre cose, punto.
2: Ma non togli la libertà, togli un servizio in quel caso. Non togli
1: se tu
2: libertà.
1: Fai lo sciopero dei macchinisti dei treni.
2: Sì, si
1: fermano i treni. E se io voglio viaggiare, non viaggio perché tu
2: perché
1: non
2: c'è lo
1: guidi.
2: Sciopero.
1: Non mi hai tolto la libertà
2: allora
1: di viaggiare.
2: Non c'è sciopero, ma... non ci può fare. Sciopero allora Giuseppe, Giuseppe mi spieghi una cosa, ma organizzate lo sciopero mio come faccio a farlo? Se io faccio sciopero il giovedì e non vengo a fare la trasmissione
1: non si fa la trasmissione?
2: Allora non togliamo il diritto dei cittadini di ascoltarci?
1: Certo che sì.
2: E ti sembra una cosa giusta che io rinunci al mio diritto di sciopero perché quattro cristiani non ci ascoltano?
1: Tu se vuoi rivendicare i tuoi diritti
2: ma, Beppe, ma anche mondo vive, ma quando sei nato?
1: Ma io non ti ho mica detto che non hai diritto di fare sciopero, ti ho detto che devi fare sciopero per rivendicare i tuoi diritti, ma facendo sciopero togli la libertà a altri.
2: Non la libertà, crea un disagio. Non gli tolgo la libertà, non li metto mica in galera quel giorno. Scusa.
1: Ma se io voglio viaggiare e il macchinista non c'è, o l'autista, l'autiere, come si chiama, non c'è perché ha fatto sciopero, io non viaggio.
2: Non
1: mi hai tolto la mia libertà di viaggiare?
2: Viaggerai in un altro modo se vuoi.
1: Sta chiusa. Allora hai creato disagio?
2: È evidente che hai creato disagio. Allora non si può scioperare.
1: Ma chi ti ha detto questo?
2: Stai dicendo che io faccio un disagio, quindi non sei d'accordo sul disagio. Beppe, le cose sono una sola. Con lo sciopero creo un disservizio.
1: Va bene, comunque.
2: Rinuncio allo stipendio e creo un disservizio.
1: Ok, ci
2: benissimo.
1: Sono categorie che non possono scioperare, va bene.
2: È evidente non possono scioperare.
1: Evidente figli di un dio minore, insomma, no?
2: No, non figli di un dio minore.
1: Scusa.
2: Ma che ragionamento fai?
1: Allora, perché? I servizi di un certo tipo non possono scioperare.
2: Esatto.
1: Persone e vengono precettate. Pure.
2: Sì.
1: Non tutti lo possono fare,
2: esatto.
1: Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
1: Ok, ci sono cittadini che possono scioperare e cittadini che non possono scioperare.
2: Esatto.
1: Sei d'accordo?
2: Ma possono scioperare in un altro modo, protestando.
1: Come?
2: I carabinieri non possono scioperare,
1: ecco.
2: Però possono far conoscere la loro protesta, possono
1: loro
2: declamare.
1: Loro non possono creare disagi.
2: No, non possono perché
1: altri
2: hanno l'ordine
1: pubblico.
2: Possono
1: creare disagi.
2: Se la polizia in quel giorno, per esempio, la polizia locale quel giorno farà sciopero, ok? Viene sostituita dalla polizia nazionale, carabinieri, finanza, quello che è una cosa o l'altra. Se probabilmente a fare sciopero su 100 vigili sono in 20... con poco se la cavano. Fossero tutti sarebbe un guaio certo per gli altri, dovrebbero lavorare eccetera. Il prefetto può dire siccome ho timori di sicurezza in piazza comandante, come si chiama?
1: Menguzzo,
2: mandami 20 vigili, punto, finito.
1: E lui che fa?
2: E lui li precetta, misuri, brocchi.
1: Lui li può precettare?
2: No, il prefetto li precetta.
1: Ah, il prefetto li...
2: Menguzzo, sì, gli dà i nomi, i nomi sono...
1: Scusa, ma lapsus.
2: Lui gli dice, i nomi, i 20 da chiamare sono questi 20 qua. E loro devono andare al servizio.
1: Vabbè.
2: Devono andare
1: al servizio. Andiamo adesso in via Fiorentina. Poi ci torneremo tra un po' di tempo su questo, su questa cosa. Sì, categorie di serie A e serie B.
2: Ma non sono di serie A e serie
1: B. Andiamo in via
2: Lavoro
1: Fiorentina.
2: Nei servizi pubblici. Allora, ma te lavori per i servizi pubblici? Ma proprio te me le racconti queste cose?
1: Appunto.
2: Scusa.
1: Servizi strategici di pubblica utilità. Io non posso scioperare.
2: Esatto. Tu puoi scioperare in forme diverse. Non è che non puoi scioperare. Puoi scioperare in forme diverse.
1: Senza arrecare disturbo ai cittadini.
2: No, tu il disturbo lo puoi creare, ma se c'è un'emergenza non puoi non intervenire. I vigili del fuoco, che sono iscritti a CGIL, CISL, UIL e un altro sindacato autonomo, tanto per essere chiari, possono scioperare, ma deve essere garantita una forza minima in caserma e la reperibilità di altri. Se non vengono chiamati, scioperano.
1: Si tratta anche di cose di pubblica utilità, sicurezza.
2: Lo credo.
1: I vigili del fuoco vanno da tutte le parti, te l'ho fatto vedere prima.
2: E lo credo.
1: Li chiamano anche a tagliare l'alberi, ma dai.
2: E allora?
1: Va bene. Ascolta, possiamo andare in via Fiorentina?
2: Andiamo a via Fiorentina.
1: Via Fiorentina. Lì è tutto uno sciopero, allora.
2: Il 24 hanno detto che iniziamo nei lavori.
1: È tutto uno sciopero.
2: No, lì non è uno sciopero, lì è un problema tra l'azienda e l'amministrazione comunale.
1: Intanto ti faccio vedere il video. Commentalo te perché non c'è l'audio, Vai, ecco via Fiorentina.
2: Allora, era stato annunciato per il 24 di agosto la ripresa dei lavori alla rotatoria di via Fiorentina. Lavori fermi ormai da un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non so quanto è il tempo. Perché qualcuno dice due mesi, qualcuno dice quattro mesi che i mezzi sono
1: fermi. Io tanto che non li vedo.
2: Quindi
1: però,
2: lì qualcosa evidentemente non va. Abbiamo visto un paio di video nelle settimane passate, anche in questo caso domattina glielo domanderai al vice sindaco,
1: certo.
2: In cui a un certo punto, la prima volta disse che pensava in tempi rapidi di far ripartire i lavori
1: e ribaltare
2: il cantiere. Poi ha detto, ma veramente ci sono cose che vanno capite meglio, capire come si può fare eccetera, però insomma io penso che presto riusciremo quantomeno a ribaltare il cantiere, vale a dire a fare un'apertura inversa. Il 24 era stato annunciato in pompa magna anche dai giornali, ripartono i lavori dopo tutto questo stop e non si è visto niente.
1: E qui come vedi il cantiere è vuoto, cioè ci vorrebbe, sono di stamattina.
2: Anche qui bisognerebbe far sapere bene che succede, se no mi sembra di vedere via Filzi.
1: Però stamani c'era c'era un po' di persone lì, poi sono andate via, mi ha detto Angelo, però il cantiere non c'era nessuno che stava lavorando.
2: Questo è un altro mistero che non può proseguire senza soluzione e io penso che sia...
1: Questa è una bella bolla che mi ha lasciato.
2: È bella bolla. Se ripartono i lavori e li finiscono, una volta finiti, quello è un lavoro che risolverà grandi problemi di traffico.
1: A quanti siamo di soldi, Ivo?
2: Mi pare intorno a 14 milioni.
1: Così, ci siamo già arrivati a 14?
2: Mi sembra intorno a 14 milioni. Partiti da 3, poi è stato modificato alcune cose, sottoservizi che erano tutto un rebus strano, insomma lì... Anche lì la trasparenza non c'è mai stata, diciamoci la verità. Perché se dal primo giorno dicevano la verità... È quello il problema, non si vuol mai dire la verità.
1: Te lo sai a mezze parole, un pezzettino da quello, un pezzettino da quell'altro.
2: Ma si può fare così.
1: Su questi sottoservizi ti ricordi che insomma lo sapevano,
2: normale.
1: Però alla fine è venuto fuori che lo sapevano che si dovevano trattare dopo. Dice, sarà una cosa che se ne guarda dopo, cioè io faccio il progetto, la casa e sotto guardo
2: con Gamurrini
1: c'è.
2: Domani puoi andare a fondo perché questo progetto...
1: Lui lo sapeva.
2: C'era lui assessore quando è partito il progetto.
1: A me sembra di ricordare che lui voleva comunicare con Ghinelli alcune cose, ma non c'era riuscito. Te lo ricordi? Lo disse.
2: Ma come no? Nei nostri studi. Se vai a trovare registrazioni vecchie, ce ne sarebbe da divertirsi per settimane. Se le sono dette di
1: siamo
2: tutti
1: una,
2: i colori.
1: Siamo una memoria storica.
2: Se le sono dette di tutti i colori.
1: Siamo una memoria.
2: Però, capito? Ora, attenzione a non fare gli stessi errori, no, dico io, capito? Cioè. Una cosa, io ho un consiglio spassionato che do a tutti gli amministratori di destra, di sinistra, di centro. Parlate ai cittadini, spiegate le cose prima di farle,
1: lo fanno sempre.
2: E lo fanno, ma qui si è capito che succede in questi incontri.
1: Allora, domattina gliene chiedo. Intanto ti ho fatto vedere che non c'era nessuno.
2: Quindi, non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno. Oggi Angiolino mi ha detto: guarda, non c'è.
2: Quindi
1: nessuno.
2: Sarebbe bene che i giornali che hanno scritto, e dal 24 riparte tutta, ecco, 2000, scrivessero: si è sbagliato.
1: No, no, scrivessero che il 27 non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Quindi i video parlano. Andiamo in un altro grande, diciamo, conquibus. Cos'era un conquibus che non me lo ricordo?
2: Un infrenio, vai.
1: Lo vuoi vedere? Andiamoci, va. Tanto lo riconosci al volo questo.
2: Ecco qua.
1: Eccolo qua.
2: Anche questo qui è un bel, non la voglio dire quella parola,
1: vedi che è aperto, l'hanno buttato giù il cancello, la gente dentro ci va.
2: Qui siamo in via Faglizzi, c'è stato un altro esposto in questi giorni dei cittadini della zona, perché la zona è di nuovo infestata dai topi. E ovviamente non parliamo di zanzare, perché c'è stata un'acquazzone una settimana fa nella parte sottostante, diciamo, quelle fondazioni, eccole qua che le vediamo.
1: Casa, vedi, questo è di oggi.
2: È pieno di zanzare di nuovo, quindi i larvicidi non se ne vedono.
1: C'hanno l'acqua anche sotto il muro, mi ha detto i filtri.
2: Sappiamo che c'è un'ordinanza del sindaco Comanducci che ha dato 90 giorni alla proprietà per un piano di messa in sicurezza di tutta l'area. E quindi io spero che questo qui venga. Ecco, qui ci vuole il pugno di ferro, veramente. Perché è una vergogna che va avanti da troppo tempo. Questa.
1: Come si chiama, se no agisce il comune in... Come si chiama in...
2: Praticamente agisce d'autorità e dopo farà pagare a loro, perché è previsto questo proprio dalle normative.
1: C'è un termine.
2: Sì, ora non mi ricordo
1: non
2: qual
1: è. Non mi ricordo manch'io.
2: Però voglio dire, questa è una situazione che davvero... ecco, qui voglio vedere effervescenza. Qui voglio vedere effervescenza.
1: Che vuol dire effervescenza?
2: Vedere sul pezzo, li voglio vedere sul pezzo. Cioè, voglio dire, non mettete degli agamurrini che assessori pubblici, vada lì davanti a dire: facciamo così e così il giorno tale. I 90 giorni scadono, che ne so, il 15 di settembre. Noi il 16 entriamo qui con le ruspe, c'entriamo noi, se non lo fanno loro. Cioè, ci vuole anche queste cose, perché altrimenti diventa un problema. Non si gestisce.
1: Ha detto che c'era una signora quando è andato lì Angiolino, sì. E gli ha detto che non si è voluta far venire, però ha detto che quando, oltre ad essere invasi dai topi, quando piove, la parte che vede, specie l'ultima clip del video, si riempie d'acqua e sono spuntate pure le nutrie e gli odori nauseabondi, insomma, vengono su dalle fogne addirittura. Sì, pensa che lavoro, pensa come vive sta gente lì, ragazzi.
2: La situazione è veramente pesante.
1: Le nutrie, ma sono quelle grosse, con quei toponi grossi, insomma.
2: Sì, non sono topi, sono un'altra.
1: Sì, lo so, insomma, vabbè.
2: Qualcuno li chiama castorini di città, li chiama.
1: I toponi, cioè, erano quelli grossi, chiamano tarponi.
2: Talponi
1: o tarponi?
2: Con la L, insomma,
1: quelli davano noia ai gatti, quelli i gatti se ne andavano. Comunque, veramente un abbraccio a tutte,
2: gli
1: abitanti della zona, perché vi abbiamo nel cuore veramente. Noi siamo di diverse
2: volte. Della zona, perché quando in questo modo ci arrivano 100, 200, 500 topi, non è che si fermano lì, vanno nelle cantine della gente, vanno nelle fogne, vuol dire, è una situazione anche dal punto di vista sanitario.
1: Che cos'è la bretella del Donati? Ora ci dice Pietro Bonini, che cos'è?
2: La bretella del Donati è un progetto del 2006.
1: Ah, questa non la so.
2: Che fu bocciato a suo tempo.
1: Che cos'era?
2: Era il modo di transitare da via Sette Ponti, superando il problema di Montione, per arrivare a via Fiorentina, ok? C'è un collegamento, diciamo, trasversale.
1: E da dove passava?
2: Da Campi, basta un ponte, ci arrivi subito. Se tu vai a sud di San Leo, per esempio, c'è tutti i campi dove vicino al Casolino, e poi arriva tranquillamente a Sette Ponti.
1: Non c'è mai passato.
2: Bisogna capire quanto costerebbe.
1: Conosco Montione,
2: eccetera.
1: Ma non conosco.
2: Donati ha detto che rilancerà questa proposta, perché Montione, per esempio,
1: 2006,
2: da quando è chiuso l'incrocio della Fiorentina, la stradina di Montione, quella stretta con quel ponticello stretto, è un dramma.
1: È perché via Chiarini non è un dramma.
2: È un casino tutti i giorni.
1: Dramma via Chiarini. Qua.
2: Ma
1: almeno
2: via Chiarini è più grande. Via
1: Montione, ma ci passa i camion di tutti i tipi, perché taglia un Arezzo, no? Cioè...
2: Tra l'altro, la questione dei camion è delicata, perché io credo che sul ponte di Montione ci sia anche un limite di peso sopportabile, eppure passano tutti.
1: Vabbè. Senti, mancano un pochi minuti, di che
2: pochi
1: si può
2: minuti,
1: parlare?
2: Che
1: ora?
2: Potrei dirti? Ti interessa? Tu ci andavi all'hotel La Foresta di Vallombrosa?
1: No. Allora, Vallombrosa io ci lavoravo su a Secchieta, cioè ripetitori.
2: Perché questo hotel era di proprietà di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni. nonché presidente della Ternana,
1: era il suo,
2: nonché proprietario di Unicusano.
1: L'Ombrosa, era la montagna dei fiorentini,
2: c'ha finanziamenti dappertutto.
1: Hai visto come fa, se fa fare
2: soldi? Insomma, praticamente ha detto: io è colpa dei toscani che non hanno voglia di fare niente.
1: Bandecchi, sta calmino, come i toscani, un popolo laborioso, ma di che parli?
2: A settembre
1: è successo.
2: È arrabbiato perché, perché proprietario della struttura ha detto restituirò la licenza al sindaco di Rigello, non venderò l'immobile di mia proprietà ma lo farò diventare una casa mia, una casa, una villa.
1: L'aveva preso in gestione,
2: l'aveva comprato a suo tempo. Questo è un albergo storico degli anni del XVII secolo addirittura.
1: La miseria che c'era Leone
2: Quattro, se l'è presa anche con i dipendenti,
1: il re Sole,
2: se le prese con i dipendenti dicendo stipendi ai massimi livelli con servizio delle persone che non è all'altezza. Pure. Quindi i toscani non hanno voglia di lavorare. Il sindaco gli ha detto: guarda che non è una questione nostra, del sindaco, di noi, ma devi rivolgere ad altre autorità. Insomma, questo ha lasciato la Vallombrosa senza l'albergo, ma soprattutto ne ha lasciato 17 dipendenti, e nonostante dice che ci fosse gente.
1: Sta guardando la Nazione di Arezzo.
2: Della polizia locale non ti dico altro, abbiamo già detto anche troppo.
1: No, anche la Nazione, vedi, la Nazione è d'accordo con me. Giostra, sciopero fuori luogo, vedi.
2: Ma chi lo dice?
1: La Nazione.
2: Ma è tra virgolette?
1: No, guardalo, sì, tra virgolette.
2: Allora guarda chi ha detto la frase.
1: Il sindaco Comanducci risponde
2: ai sindacati. Il sindaco non l'ha detta la Nazione.
1: No, la Nazione l'ha pubblicata.
2: Ho capito, ti ho detto, la Nazione è d'accordo con
1: l'ho letto,
2: me.
1: Ma
2: la Nazione ha pubblicato.
1: Ma io sono un lettore. Ma che di parte? Io sono un lettore, guarda la Nazione a colpo d'occhio dico Giostra sciopero fuori luogo. Dove l'hai letto? Sulla Nazione.
2: No, ma chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto dopo c'entriamo.
2: Ho capito, ma quello è importante. Non è importante la frase.
1: Anatema, cioè l'anatema dello sciopero, il sindaco, vedi qua nel pagina 12, il sindaco, due punti, virgolette, legittimo ma fuori luogo. Qui l'ha spiegato bene. Qui l'ha messo bene.
2: Ma questo è una giusta opinione sua, attento bene.
1: Sì.
2: Potrebbe anche essere condivisibile l'opinione. Io non condivido il fatto che non li incontri.
1: Io non condivido quello che è scritto qui, rotatoria di Fiorentino, eppur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva. Oggi non ce n'è nessuno.
2: Oh, questa è la Nazione?
1: Sì, è la Nazione.
2: Anche
1: di
2: sul
1: oggi.
2: Corriere d'Arezzo c'è la stessa notizia.
1: È vero?
2: Che ripartivano che 24.
1: Allora vuol dire che sono ripartiti, sono rifermati oggi.
2: Non lo so.
1: O forse siccome c'è stata l'ispezione, perché stamani c'erano quattro insomma
2: capoccioni.
1: C'era anche l'ingegnere Serena e così. Insomma, quindi voglio dire, qualcuno c'è andato a controllare. Evidentemente gli hanno detto: venite un attimo con noi. Si va a fare il punto della situazione, non lo so, anche l'operaio. Trento Trieste, che è sta protesta marciapiedi con le buche, Pineta del degrado serve manutenzione?
2: Allora qui c'è una serie, allora mettiamola così: il caldo di quest'estate ha richiamato la necessità a livello mondiale, non italiano, non aretino, tanto per essere chiaro, dell'importanza di avere il verde possibile, il maggior verde possibile,
1: che abbassa la temperatura.
2: Perché il verde abbassa la temperatura di alcuni gradi, fa vivere meglio, c'è l'ombra, perché tu pensa, tu che sei un camminatore, se tu andassi a Lignano a tutto sole andresti al manicomio d'estate, giusto?
1: Certo.
2: Ce la fai perché hai gli alberi che ti consentono di viaggiare a una temperatura più bassa. Insomma,
1: sì, c'è una regola europea del 30-300, ma non me la ricordo. Ogni cittadino dalla propria finestra deve vedere almeno tre alberi. Il 30 identificava un'altra cosa e il 300 un'altra, me la ricordo, vai.
2: Allora, anche questa ovviamente è una bella idea dei tre alberi. Ci sono quartieri ad Arezzo dove gli alberi non li vedi nemmeno morti.
1: No, nemmeno uno.
2: Via Lorenzetti, dove li vede gli alberi?
1: Ora non mi viene dove Via Lorenzetti.
2: È la parallela di Via Giotto, tra Via Giotto e Via Aristocia, Via Lorenzetti in mezzo, dove li vede gli alberi quello?
1: Ma c'hanno vicino il parco.
2: Ho capito, ma non li tu hai detto che li vede gli alberi.
1: Però dopo il 30 identificava un'altra cosa.
2: Vabbè,
1: detto
2: questo, c'è stata un'attenzione particolare in tutta Italia, in tutta Europa, all'idea di aumentare il verde nelle città. Ci sono città nel nord Europa specialmente che il verde lo curano molto. Attenzione, curare il verde vuol dire investire, spendere tanti soldi per mantenerlo, perché fare prati e lasciarli con un metro di erba è peggio che non farli.
1: Ce l'ho. Te la dico?
2: Oh, dimmela.
1: Ogni persona dovrebbe vedere almeno 3 alberi di buone dimensioni dalla propria finestra. Sì. Questa te l'avevo detto. Sì. Vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a un massimo di 300 metri da un parco o spazio verde.
2: Questo Arezzo penso che almeno dello spazio verde.
1: Ora,
2: dei parchi
1: in Concidrone c'è qualche giardinetto dentro, bellino.
2: Concidrone a 300 metri c'è il prato, hai voglia te?
1: No, esce anche un parchetto sotto dove c'è quelle cose, quei fossili in quelle scale che non si sono chiusi. Ti ho fatto un servizio una volta, c'è anche un altro parchettino bellino.
2: Ma c'è solo, ma a 300 metri ce l'abbiamo tutti ad Arezzo il parco.
1: Quindi siamo fortunati.
2: Assolutamente. È una cosa che parte dagli anni 50. Arezzo è stata per tanti anni la prima città d'Italia per metri quadrati di verde per cittadino.
1: Questo è un plauso.
2: Perché dentro c'era il parco di Lignano. Parco di Lignano.
1: Che c'entra?
2: È cittadino del comune. Capito?
1: Sei sicuro?
2: Assolutamente.
1: Vabbè.
2: Allora, c'è stata molta attenzione a questo fatto del verde. Ora, da noi abbiamo avuto un po' di lavori negli ultimi tempi, no? Per esempio il lavoro che ha fatto il consorzio di bonifica lungo il Vingone, il Castro e quant'altro, e per motivi di sicurezza idraulica ha tolto tutte le piante che c'erano lungo questi torrenti. Il piano prevedeva però di rimettere piante un po' più lontane rispetto alle precedenti, dove non dà noia il flusso dell'acqua, però diciamo queste non l'hanno viste nella zona che tu dicevi adesso, sì, che mi citavi adesso. E quindi la gente comincia a dire: ma qui che succede con questo verde? E appunto si creano, come dici tu, i famosi comitati, no? Lì c'è il comitato di via Duranti, via Di Maiano, eccetera, e di qua c'è il comitato, quello che era delle piante di Saione, che era preoccupato quando aveva un cavallo oppure no.
1: Ma non ce n'era poi, tre comitati a Saione, o due, almeno due.
2: C'erano due, uno che si preoccupava delle piante, uno si preoccupava della viabilità, sostanzialmente.
1: Tutti e due, secondo me, hanno avuto paura della scadenza del PNRR. Comunque, vabbè.
2: Hanno avuto paura, più che paura.
1: Uno gli poteva andare a dire: amici, avete fermato ogni cosa, ora i soldi non ci sono. Scusa,
2: chi l'ha fermato?
1: No, quando c'era. Sì, quando è stato fermato il primo progetto, perché era stato contestato. Le proteste dei cittadini.
2: Ma guarda che a fermarle il comune, non è i cittadini.
1: Okay, ma il comune dietro le proteste, i cittadini che non erano d'accordo. Cavolo.
2: E perché non erano d'accordo?
1: Perché non gli piaceva quel progetto.
2: Perché... E perché non gli piaceva quel progetto?
1: Ovvio, io.
2: Ma perché non gli piaceva
1: perché
2: quel progetto?
1: Perché
2: non lo conoscevano! Non l'avevano informati!
1: Ehi, le ricordo, direttore Ivo Brocchi,
2: sì,
1: che quando siamo andati a Saione,
2: sì,
1: anche l'ultimo non lo conosceva nessuno.
2: Appunto.
1: Chi gli aveva portato il progetto? Scusa, te lo ricordi che il primo l'hai avuto te?
2: Allora mi dai ragione.
1: Sì.
2: La colpa non è dei cittadini che protestano, è degli amministratori che non fanno conoscere i progetti prima.
1: Sì, ma la scadenza era 30 giugno 2026. Fortunatamente adesso sono stati
2: l'hanno derogati.
1: Esatto.
2: Speriamo ce la facciano per il 27.
1: Però,
2: speriamo.
1: No, l'hanno quasi finito.
2: Ma sarà un pochino piano piano.
1: Io non ci vado a Saione perché dopo dicono: ah, ma chi ha intervistato lui, Birbantelli?
2: Sono troppo curioso, intervisti troppa gente.
1: No, perché vai a chiedere chi intervisto io? Ma io lo faccio per la radio, per la pubblica informazione.
2: Bravo, è il tuo dovere, è il tuo dovere. Fa parte dell'etica del giornalista.
1: Dopo mi dicono: ah, perché non sei passato di là? Perché non sei passato di qua? Esce due gambe.
2: Comunque, c'è stata una sorta di attenzione particolare alla questione piante, piantumazioni, eccetera. Perché anche questa reazione, tra virgolette, un po' esagerata, quando hanno detto si taglia platani, si pota i platani, si pota, perché la parola era sbagliata, quella non è stata una potatura, è stata una ripulitura,
1: ripulitura di sotto, sì.
2: Se in quel cartello è scritto a mano, ma c'era scritto per benino, magari con un'ordinanza scritta, ordinanza per messa in sicurezza dei platani tagliando fino a 3 metri di altezza i frustoni che nascono, non so come si chiamano in italiano, va bene? Nessuno avrebbe detto niente.
1: Ma mica ci avrà
2: bisogna
1: scritto,
2: informare.
1: Mica ci avrà scritto come scriveva.
2: Potatura platani.
1: No, ma mica ci avrà scritto smettete buticare come fece. No.
2: Allora potrà dire, anzi, in verità che gli piace. Domanda io domani, ma non ricominci a fare un po' di pubblicità nella rete.
1: No, te lo ricordi?
2: Ma come no?
1: Se aveva scritto così, ma il gatto diceva: oh, ma ci faceva una risatina.
2: Informare sempre prima è la medicina per vivere bene.
1: Va bene, dai. Allora, domattina comunque vi informo, c'è qui il vice sindaco Camurrini, possiamo fargli tutte le domande che ora Ivo mi scriverà sicuramente.
2: No. No, con vabbè, noi c'è problemi.
1: No, assolutamente. Poi il sindaco Comanducci verrà dopo, ha detto dopo la ciostra viene. Ha detto guarda, io bisogna che venga dopo la ciostra. Allora che gli dice? Comanda lui, cioè, che gli dice?
2: Ecco, Comanducci, è cognome quello.
1: Però
2: dice.
1: L'altra sera gli ho fatto un'intervista su Ubi Periculum e gli ho detto senti, ma questo Ubi Periculum lo potremmo portare nelle stanze comunali, così almeno uno dice non si può fare. No, li chiudi dentro, vedrai che decidi.
2: Bene, bene,
1: dai,
2: bene.
1: Abbiamo finito anche per questa sera, quindi noi siamo sempre qua a darvi noia, in questo senso, a tenervi compagnia. Anzi, io ringrazio,
2: speriamo,
1: come sempre, il mio amico direttore Ivo Brocchi, che se un giorno mi fa sciopero, io non so come fare, ve lo dico, mi toglie il diritto di farvi vedere.
2: Non è vero. No, tu puoi venire qui e farti vedere da solo.
1: No, però c'è un problema. A tutti i telespettatori di Arezzo TV che ti guardano, che sono come si dice?
2: Non te lo dico perché non lo sono estasiati.
1: Estasiati?
2: Non te lo dico, ma non sono estasiati.
1: Estasiati della tua figura, che io ti metto in primo piano, tu gli
2: che
1: togli.
2: Detto Fede, che figura,
1: no,
2: di...
1: tu gli togli il diritto di vederti, di guardare la televisione. Quello, sì, guardare in televisione è quello che a cui tengono e che gli piacciono.
2: Non è un diritto, è un'opportunità che hanno.
1: Opportunità, ma se non c'è, diritto per
2: non è un diritto.
1: No, come no? Vedere il nostro direttore Ivo Brocchi.
2: Hanno il diritto di guardarmi, ma non è mio dovere farmi guardare. Se non voglio un giorno non ci vado e non mi vedono.
1: Ma dove ti dispiace?
2: Questa è la libertà.
1: Ma dove ti dispiacerebbe un pochino?
2: Perché se lo faccio non mi dispiace.
1: Come se lo fai? Ti dispiacerebbe, no? Non sei qui con me.
2: Questo mi dispiacerebbe. Sei l'unico con cui ogni tanto discuto. Capito? Cioè, vado d'accordo con tutti, anche perché fuori non comando niente. Io qualche volta riesco a interloquire con te.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
2: Te comandi qualcosa fuori di qui, poco.
1: Siamo in due, quindi lo vedi. Va bene, dai, bando alle ciance, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in questo giovedì sera 27 di agosto. Vi auguriamo, che gli auguriamo? Che c'è ora di fede?
2: Tu la trasmetti la giostra al 6?
1: Sì, sì.
2: Non fai sciopero?
1: Io?
2: Lo posso dire
1: ci sto pensando.
2: Lo posso dire tranquillamente?
1: No, se non ho un direttore che mi precetta non lo so. Poi ti potrei anche stuzzicare, dico, proprio un'ora prima della giostra dico basta, faccio sciopero.
2: Tra l'altro, non essendo servizio pubblico, lo può fare anche un'ora prima della giostra.
1: Addirittura?
2: A differenza invece di altre strutture che devono avvisare prima.
1: Vabbè, creando disagio ai cittadini.
2: È inevitabile quando c'è uno sciopero. Se non trasmettessi il giaracino sarebbe un disagio per chi in macchina non sa cosa succede.
1: No, se non trasmettessimo noi in radio il saracino, non avreste l'opportunità di sapere 24 secondi prima delle televisioni il risultato. Il cavaliere, cioè il secondo giostratore, cavaliere
2: del quartiere di Porta Burgi
1: ha marcato punti.
2: Ha marcato. Punto.
1: Ciao.
2: Arrivederci a tutti.
3: Radio Fly, la voce della tua città.
4: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime tre il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
4: Ciao a tutti, bentrovati ad una nuova puntata di Quota Periscopio. La voce è quella di Fabio Mugelli e il programma è quello che vi porta all'ascolto del meglio della musica italiana, specie se indipendente. Siamo in onda sulle frequenze di Radio Fly lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Tutte le puntate ve le potete riascoltare mentre fate altre cose molto comodamente su radiofly.cloud. Il mese di agosto ci ha dato qualche replica delle interviste della prima parte dell'anno, ma anche uno speciale su Francesco Guccini, i suoi primi 10 anni di carriera, qualche novità nella puntata precedente. Adesso cominciano a uscire un po' di pezzi nuovi e quindi è il momento di tornare alle novità, anche se in realtà la novità sta nel fatto che possono fare dei numeri interessanti anche gli artisti della scena indipendente e della serie. Ve l'avevo detto, andiamo a ritrovare adesso un brano che in realtà è uscito il 10 di luglio dal titolo Più in alto, che esce per la Carosello Records. Lei è Birth, si è conquistata il 20° posto della classifica Air One alla 34esima settimana, il 20° posto nella classifica degli indipendenti, 76esimo posto nella classifica generale per quanto riguarda i passaggi in radio. Allora, che facciamo? Cioè, non rifacciamo pure noi un passaggio di questa più in alto? Siete pronti? Eccola qua, Birth.

Questa più in alto dei Birth è un altro singolo che esce da Senza Fiato per la Carosello Records, un album che rappresenta il primo album in italiano di questa artista toscana, compositrice e produttrice, ovviamente anche cantante, che spesso però si trova a vivere e a produrre a New York. Restiamo in Toscana, andiamo a trovare una sorta di band agli esordi, e dal 2021 che si sono in qualche modo formati, ma le attività più interessanti sono arrivati tra il 23 e il 25, vincendo una serie di contest e partecipando anche ad una serie di eventi e di festival che li ha messi, diciamo, un po' in luce. Stiamo parlando degli Eient, toscani, come vi dicevo, escono per la VP con questo brano al titolo Gira nella testa.

Yeah Yent sono una band fiorentina dal sound pop rock. Sono cinque i membri di questa band che si sono conosciuti al Liceo Musicale Dante di Firenze nel 2021, nel gennaio del 23, con una formazione diciamo un pochino più strutturata, cominciano a buttare giù cose e poi, come vi dicevo, concorsi che si sono aggiudicati, concerti dove hanno aperto magari ad artisti più blasonati e famosi. Il 24 e il 25 sono corsi e fuggiti così rapidamente. Siamo al momento in cui appunto sta arrivando un nuovo singolo, ce lo siamo appena ascoltato, si intitolava Gira nella testa, esce per la VP. Lasciano il posto invece adesso ad una storia ben più consolidata, perché era il 2001, se non sbaglio, quando nascevano i particolari Frame Synths. Era un duo che esplorava sonorità d'oltreoceano e cantava soprattutto in lingua inglese. Poi nel 2010 arriva una sorta di metamorfosi, il gruppo anche un po' cambia e la band prende un po' il nome di Marco Lombardi Satriani, ovvero Efrem, il suo soprannome, band che appunto si chiamerà Efrem e l'Ecolé de Rien. Da quel momento in poi si torna a cantare in italiano, fino a quando arriva una nuova immersione nel rock più profondo e appunto l'arrivo di questo nuovo album che vedrà la luce presto. Intanto ci andiamo ad ascoltare il singolo, vi dicevo, Efrem e l'Ecolé de Rien, con un brano che porta il titolo del nuovo progetto, ovvero Allez-tu qui.

Erano i bolognesi Efrem Le Colderien con un brano che porta il titolo del nuovo progetto L'Etiquette, che esce per Area Sonica Records. Un disco che torna a riesplorare le zone più profonde del rock, un disco che arriva a distanza di 25 anni dal loro esordio bolognese. Come vi ho detto, i primi anni si sono mossi con l'idioma inglese, hanno cambiato poi nome della band, inizialmente si chiamavano Particulari Frame Synths, adesso invece sono i Efrem alla Ecole de Rien, e che lasciano il posto ad un altro progetto particolare. Stiamo parlando questa volta del progetto di Angelo Romano, che esce per Believe Music Italy. Ce lo andiamo ad ascoltare con questo pezzo dal titolo Zizak Zizek.

rock accattivante, un rock direi anche un po' lo-fi, quello di questo brano dal titolo Zizak Zizek, che è anche un po' un omaggio non richiesto al filosofo sloveno Slavoj Zizek. È il brano, il primo singolo del nuovo progetto di Angelo Romano, artista palermitano ma che fondamentalmente ha prodotto quasi sempre fuori dai confini italiani, in particolare a Berlino. Adesso diciamo sta tornando a produrre nuovamente, questa volta però in Italia, per Believe Music Italy. Arriverà presto un nuovo album nel 2027, si intitolerà The Dog Is Dead. Adesso però proseguiamo, abbiamo parlato di rock europeo, andiamo a trovare una delle regine assolute del rock europeo. Vi starete domandando: ma di chi sta parlando Fabio? Sto parlando di Gianna Nannini, non so se ve ne eravate accorte, ma insomma.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Era la Gianna Nazionale con questa canzone al titolo Meraviglioso Errore, che è uscita venerdì 28 agosto. È un nuovo capitolo del progetto Gianna Gold, ovvero un progetto che la vede celebrare i 50 anni di carriera nell'arco di un paio di anni. Insomma, se l'è presa comoda per festeggiare, giustamente, in attesa anche del Waldbühne il 19 di settembre 26 a Berlino, l'unico grande concerto evento del 2026. Il pezzo è stato scritto e prodotto a quattro mani, direi anche sei visto la Nannini, ma fondamentalmente da Dario Brunori, ovvero Brunori Sas, e Antonio Di Martino. Andiamo a chiudere questa puntata rimanendo in un sound che sicuramente vuole essere europeo, ma soprattutto rimanendo in un rock che sembra aver poco a che fare con le major. In questo caso c'è la BMG, anche se poi andiamo a vedere, andiamo a scavare un pochino dentro, scopriamo che questo brano al titolo Voglio i Money di Lil Jolie è un brano dietro al quale c'è per esempio la produzione di Dario Mangiaracina, artista della uno dei due, diciamo, componenti fondamentali della rappresentante di lista, e dalla Woodworm Label che si occupa del management, l'etichetta aretina di Marco Gallorini e di Andrea Marmorini. Andiamo allora ad ascoltarci questo pezzo, si intitola Voglio i Money, lei è Lil Jolie.
2: Oh, no.

Lil Jolie, all'anagrafe Angela Ciancio, classe 2000, originaria di Caserta, milanese d'adozione, ha all'attivo un paio di EP e presto arriverà il suo vero e proprio primo disco al titolo Luoghi Comuni, uscirà il 18 di settembre per BMG, ma dietro c'è il management, come vi dicevo, della Woodworm Label, l'etichetta aretina, e questa giovane artista, insomma, sembra aver trovato, dopo averle tentate un po' tutte le strade, i ragazzi giovani di questo periodo qui utilizzano spesso e volentieri i talent show, lei è passata da Amici per esempio, ma anche da Sanremo Giovani, ma alla fine in quei camerini ha incontrato sia Woodworm che Dario Mangiaracina, la seconda metà della rappresentante di lista, insieme a Veronica Lucchesi, che appunto gli sta producendo questo nuovo lavoro che ci porta dritti dritti al termine di questa puntata. Allora, dai, con la sigla.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie?
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vita.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera. Reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A. 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. sempre con te.
5: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Fly Spot.
9: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers. 5 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits. I 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata. Niente stabile. 5 in salita e 4 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Anna con White Girl Wasted. E ora si parte al numero 10 subito la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Talk to You, Another N54 Ultra.
10: New entry.
9: New entry.

Mother and 54 Ultra, Talk to You, riconquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, 7 posti in meno per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8 un gradino in più per Moving the Sun. Hugo, Email Angel and Alternate.

0: sun. Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 3 posti. Sorry, scusa lo siento. I pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 la settimana in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 8 la settimana in classifica, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E a metà classifica, number 5, perde 2 posti, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, sette le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, due posti in meno. E al numero 4 guadagna 3 posizioni, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 13 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10
1: Hits. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top 10 Hits.
3: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, due posti in meno per Merck and Cremont featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.
4: Yeah!

Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, 11 le settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno e al numero 2 3 posti in più.

0: Riepilogo alla top tennis al numero 10 la new entry della settimana Another and 54 Ultra Talk to You al numero 9 Noemi tu cosa fai questa sera al numero 8 Hugo Imal Angel and Alternate Moving the Sun al numero 7 Pinguini Tattici Nucleari Sorry Scusa Lo Siento al numero 6 Angelina Mango con Marco Mengoni Canto d'Amore in quinta posizione Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola al numero 4 Samurai J Flamenco Paranoia in terza posizione Partenope Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Madonna con Dance Tria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Number 1

0: Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. E mi raccomando, ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'ingrediente segreto del brodo primordiale, l'elemento chiave della zuppa di sostanze chimiche che diede il via alla vita sulla Terra. Potrebbe essere stato un addensante che lasciò al materiale genetico il tempo di replicarsi. Con il termine brodo primordiale, riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato circa un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette, gli scienziati tentano di capirne la formula, per poi replicarla in laboratorio, per cercare appunto di capire come RNA e DNA si siano formati in primo luogo 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, quelle proteine specializzate che attualmente nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone quindi poi la duplicazione. Un gruppo di scienziati della Georgia Tech potrebbe aver trovato un ingrediente chiave per questi cruciali processi, un addensante che, aggiunto come un dado al brodo primordiale, appunto, potrebbe avergli dato il sapore della vita. E la ricerca è stata descritta su Nature Chemistry. E come primo passo c'è stato il portare a temperatura. Gli enzimi non potevano ancora far parte del mondo prebiotico. Senza il loro aiuto furono probabilmente le condizioni ambientali e in particolare i raggi solari a riscaldare abbastanza il brodo primordiale da dividere i filamenti di doppia elica dell'RNA che si pensa essersi formato prima del DNA come base delle informazioni biologiche. Poi c'è stata la fase del far restringere e in una soluzione troppo acquosa ovviamente le catene si sarebbero riunite immediatamente a raffreddarsi della zuppa, senza dare il tempo ai processi di autoduplicazione di avvenire. I biologi allora hanno pensato all'aggiunta di un solvente viscoso e in questo caso fatto di glicerolo e cloruro di colina, un nutriente essenziale, capace di rendere la replica del brodo primordiale viscosa come il miele. E alla fine la zuppa è stata servita. Nuotando in questo ambiente, infatti, le lunghe catene di acidi nucleici dell'RNA avrebbero potuto muoversi più lentamente, dando il tempo ai nucleotidi, cioè i mattoni base di DNA ed RNA, di incastrarsi sui filamenti e favorire la duplicazione. In laboratorio il processo funziona. Rimarrà quindi da capire quali sostanze chimiche con questa capacità potessero esistere sul nostro pianeta prima della nascita della Terra. E con questo mistero vi lascio al prossimo appuntamento e intanto una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
2: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio, si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
4: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto, a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
2: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: That's how I feel, Chuck.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dei denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco o allontanandosene, fuga. Quando siamo in ansia, quindi, per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè, siamo...
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: C'è un, no, forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no? Quando...
1: Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie
0: tipo i razzi, tipo sì, suoni.
1: Lasciamo
0: strani.
1: Sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy,
1: bravo.
0: 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Allora,
0: ed è il
1: questo
0: momento
1: lo tiro giù dal balcone.
0: La nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, con sta sigla.
0: Sigla. No matter what the time or place, let's keep up with that. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta...

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta questa sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rocking
2: Chris. Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro, sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione.
0: Sì, ma
1: che prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica la parola.
0: Non si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque, stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: degli studi,
1: esatto,
0: in via Massena 2.
1: E mi ha detto: comunque, quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare, perché poi io c'ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo. Io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffo.
0: Ah, cioè.
1: Certo, praticamente ti ho svergognato con te.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente.
0: Poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare, c'è una c'è un match.
1: Perché, c'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima e io non è neanche che dico che non mi piace, dico carino questo. Tra i due forse preferivo quello di prima.
1: Ma infatti non è questione di... è che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò
0: quindi già perso. Che... cioè.
1: No, vabbè, a me piace, invece a me piace come questo disco dei Cardinals. Vinci. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Che hanno iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di Misir Lou, stai zitto, se no ti spengo, ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace, tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 importa. E questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta,
0: mia.
1: Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro.
0: Ah.
1: L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Non credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccia sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si titola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché lo so già che...
0: Non dire
1: questo è D-O-T-T-I-E.
0: Te lo dico io poi.
1: Senti.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è
0: 1-2-3-4 The Diamonds, questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no. Un brano
0: uscita
1: famosissimo
0: l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a
0: esatto,
1: little bit
0: erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Al falsetto di Stay? Non ci arrivo.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè. Facciamo sentire,
1: lo so che
0: non, tagliare niente,
1: non si
0: siamo in diretta mondiale in tutte le dimensioni,
1: siamo in mondo visione, esatto. In universo visione,
0: va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare,
1: mamma mia,
0: sono
1: BB King.
0: Veramente fiero, questo disco sono anni, è sempre costato tantissimo, sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico,
0: ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955, questa è 16 Tons, ma senti le robe.
2: Some people say a man

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio B.B. King. Vabbè, mi è sempre piaciuto B.B. King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di B.B. King. Che
1: credo che tu ce l'abbia raccontato qualche miliardo volta, di volte, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di B.B. King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico al dove girano, dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, B.B. King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, gli mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano, comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla prima nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a B.B. King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: questo ragazzi, è stato veramente ragazzi, uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo. Come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley, B.B. King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush, 1957, Cobra Records, da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon.
0: Were mine. Mm-mm. Un altro capolavoro scritto da Willie Dixon. Mamma fantastico. Cobra Records. Lui era Otis Rush.
1: Otis Rush. Sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi?
0: A 45 giri è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e su le varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera. Mm-hmm. Quando volete, quindi iscrivetevi, mettete la campanellina, il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni una leggenda. Leggenda del blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: E Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio: per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini, bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto, perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio, come in un armadio e una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radiofly, la radio.